0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto!

Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

racco i capelli corti alla garçon, poi vi condussi, non ricordo dove, e mi diceste non ricordo più, nel 1919 vi chiamavate.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno, cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivar Estelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di mercoledì. Oggi è il secondo giorno del mese di settembre dell'anno 2026. Parlando di 6, iniziamo la giornata con 16 gradi all'esterno, percepiti a 15, oggi andiamo a una massima di 24, humidex a 29 comunque nel pomeriggio, nella notte si ritorna a 18 come minima, però vi è precipitazioni piovose, vi sono precipitazioni piovose garantite 100% nel corso del pomeriggio, così come nel corso della serata, e nel corso della notte scenderanno solo al 90%.
3: Va bene, noi iniziamo con Giovanotti.

0: Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 la nostra hit parade internazionale, alle 9 un altro GR, alle 9.30 uno sguardo alle caricature, alle 10 cediamo il microfono e l'antenna al resto della programmazione in lingua italiana. Ora torniamo in musica.
1: Get down.

0: Silvio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Dunque, andiamo con ordine. Attualmente abbiamo 16 gradi percepiti a 15, con un sole che è sorto alle 6:16, tramonterà alle 19:31. Se ne vede un po' poco di sole oggi, ve lo dico subito. I venti soffiano attualmente dal versante nord-orientale a 13 km orari, raffiche fino a 20 km orari. Il tasso d'umidità attuale è pari all'82%. Oggi raggiungeremo una massima di 24 con un humidex a 29, 100% le possibilità di pioggia nel pomeriggio, che rimangono tali, 100% anche in serata, e scendono solo al 90% nel corso della notte. Ancora precipitazioni che potrebbero essere anche abbondanti, ve lo dico subito, si parla di 20-30 mm d'acqua secondo i settori. Domani 70% le residue possibilità di precipitazioni, con una massima di 23 e una minima di 17. Venerdì un po' più di sole, anche se comunque rimane un 40% di possibilità di pioggia, 23 la massima, 16 la minima. Sabato ancora 40% le possibilità di qualche goccia di pioggia, 21 la massima, 14 la minima. Domenica più soleggiato, 22 la massima, 17 la minima. Lunedì di nuovo 40% di possibilità di precipitazioni, ma temperature ancora più che stagionali, 22 la massima e 15 la minima per lunedì. Quindi, da quanto emerge per il momento, perché sappiamo che le cose possono cambiare rapidamente sul fronte meteorologico, la miglior giornata del fine settimana dovrebbe essere quella di domenica questa settimana. Vabbè, staremo a vedere. Per quanto concerne poi le fasi lunari, ricordo che ora siamo in fase decrescente, l'ultimo quarto di luna lo completiamo fra un paio di giorni, il 4 settembre alle 3:51, ciò che significa che avremo la luna nuova il 10 settembre alle 23:26.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Soliti rallentamenti a quest'ora per quanto concerne il tunnel Ponte Louis Hippolyte La Fontaine. Sempre ci vogliono 20 a 30 minuti la mattina per andare ad imboccare il tunnel ponte direzione Boucherville. Questa mattina forse un po' di più perché è già lento a Anjou, anche in senso opposto inizia già il traffico a quest'ora. Da Saint-Léonard a Rockland in modo particolare è bloccata la metropolitana ovest, la 13 nella prima parte prima del ponte sulla Rivière de Mille è già bloccata, così come la 15 che è bloccata da Blainville fino appunto a tale ponte. Poi c'è un incidente sempre sulla 15 una volta superato il ponte della Rivière des Prairies. Dalla riva sud è già molto complicato l'accesso a Samuel de Champlain, quasi dalla 30 si rallenta questa mattina, poi ovviamente l'accesso anche al ponte Mercier è bloccato e tutta l'uscita di Jacques Cartier è già intasata. Prudenza e pazienza, mi raccomando. Il governo Carney intende prorogare la sospensione dell'accisa di 10 centesimi al litro sulla benzina, mentre le tensioni commerciali con gli Stati Uniti minacciano di aumentare il costo di alcuni prodotti. Il ministro delle Finanze François-Philippe Champagne dovrebbe annunciare questo pomeriggio questa esenzione fiscale che sarà in vigore almeno fino all'inizio del 2027, alcuni dicono forse fino a primavera. Per quanto concerne la guerra tarifaria, Carney ieri ha chiarito che se Donald Trump vuole un accordo dovrà cambiare approccio. Bisogna dire che non smettono di insultare il Canada, gli americani. Ieri è stato il turno anche del segretario della difesa che ha preso in giro sui suoi social una fotografia che mostrava due cadetti militari, anzi due donne, cadetti militari delle forze armate canadesi. Il governo canadese ha recentemente emesso un avvertimento alle imprese canadesi contro qualsiasi attività economico-finanziaria legata agli insediamenti israeliani nei territori palestinesi considerati illegali dal diritto internazionale. Global Affairs Canada ha spiegato che le aziende che intrattengono rapporti commerciali con tali insediamenti potrebbero incorrere in significativi rischi legali, finanziari e reputazionali. Avremo occasione di ritornare su maggiori dettagli su ciò che è molto importante nel corso del nostro giornale radio. E diversi ospedali del Quebec sono attualmente sovraffollati da centinaia di pazienti che non necessitano più di ricovero e che sono in attesa di essere trasferiti altrove, proprio mentre la stagione virale è alle porte. Non è un problema nuovo, ma in questo momento è davvero critico. A livello provinciale sarebbero 2.431 i posti letto attualmente occupati in questo modo, sia pari al 16%, una percentuale in costante aumento dalla fine di maggio. E infine ricordo che il disegno di legge 4 sulla governance e la trasparenza sindacale continua a suscitare indignazione tra i sindacati che si stanno rivolgendo sempre di più ai tribunali per contestarlo. Seguendo l'esempio di diverse organizzazioni sindacali, anche la CSN, la Confederazione Nazionale di Sindacati, ha presentato ricorso alla Corte Superiore del Quebec chiedendo che questa legge, definita un colpo alla libertà, venga dichiarata incostituzionale. Sto seguendo questo altro per voi sul fronte dell'attualità. Primo GR alle 7. Rimanete con noi.

0: Secondo giorno del mese di settembre.
1: L'hai già detto, alle 6 io te lo confermo.
0: Perfetto. Dovrei essere sicuro perché alle 6 dormivo ancora.
1: No, ma sei attento su queste cose.
0: Ah, sono preciso.
1: 245.
0: Perché non dormo, no, quindi amore, non si può.
1: Neanche adesso.
0: Vabbè. La luna è gibbosa, caro Ivo. È calante.
1: 70.
0: Vai.
1: 74,9?
0: No, 74,6.
1: Mi devi insegnare.
0: Signora Longari.
1: Mi devi insegnare.
0: Mi è caduto sulla luna.
1: Lo spazio temporale.
0: Caro Ivo, è una questione di inclinazione del nostro pianeta rispetto alla luna.
1: Non riesco a capire la formula bene.
0: Lo so, perché
1: quella parentesi graffa che non mi si chiude.
0: Che non riesce a chiudere.
1: Lo so.
0: 245esimo giorno.
1: Ma io so che.
0: Della 36esima settimana.
1: Certo. Il proverbio è cinese, te lo anticipo, ma non te lo leggo.
0: Però è interessante.
1: Interessante.
0: Sono perfettamente d'accordo con il proverbio di oggi, lo dico subito.
1: Voilà.
0: Anzi, aggiungerei anche qualcosa, ma dopo.
1: Vabbè, dopo. Intanto incominciamo a toccare.
0: La vedo male quella del 31 AC, comunque andiamo avanti. È lunghetta, eh.
1: È lunghetta,
0: ma perché?

0: All'inizio si dilungano molto. Vabbè.
1: Al largo della costa occidentale greca, la Repubblica Romana e il Regno Tolemaico d'Egitto si affrontano nella battaglia di Azio. Che
0: Azio, che battaglia!
1: Marco, c'erano Marco Antonio.
0: No, è sempre, è sempre lui.
1: Convinto che Cleopatra.
0: No, è convinto da Cleopatra.
1: Da Cleopatra a riparare
0: verso l'Egitto, perché Cleopatra gli aveva messo gli occhi su.
1: Vabbè, la Cleopatra
0: ha visto Marco Antonio.
1: Ecco la storia del latte, dice, di capra da che c'è in bagno.
0: Dice Marco, vieni qui. Che ho qualcosa da farti vedere.
1: C'ho la piscina.
0: La collezione di minerali, dicevano all'epoca.
1: Ah, sì?
0: Io avevo la collezione di minerali da far vedere. Andiamo avanti. Quindi
1: con la parte delle navi favorisce la vittoria di Ottaviano, che in serata chiude il golfo e attende la resa conclusiva della guerra civile.
0: È un po' come fa adesso Trump con Hormuz, si chiude il golfo, non se ne parla più, è che credo.
1: Ma come fanno a chiuderlo?
0: Ci sono dei lucchetti speciali.
1: Ah, dei lucchetti. Ah, questo qui è bello.
0: Vai.
1: Il ducato
0: so
1: di
0: cose.
1: Il ducato di
0: Facciamo
1: Castro.
0: Facciamo così, fino al 1900 te la lascio leggere a te.
1: Grazie.
0: Prego,
1: il ducato di Castro.
0: Attenzione,
1: è costretto alla capitolazione. Infatti è il ducato di Castro. Capitolazione dell'esercito.
0: No, si dice il ducato di Castro è costretto alla capitolazione.
1: No. Allora, il ducato di Castro è costretto a capitolare dall'esercito pontificio di Innocenzo X. Ranuccio II Farnese è costretto alla resa.
0: Credo che sia Ranuccio il Farnese, non il secondo.
1: Perché è un po' troppo lontano il due lì, romano. Vabbè. Comunque, quello lì è costretto alla resa dopo l'assedio delle truppe papali che ne hanno attaccato il ducato.
0: Bello che il Papa oggi parla di pace nel servizio di ADN Cronos.
1: Vabbè, ma altri tempi, dai. Rendendolo responsabile dell'uccisione a marzo del vescovo designato Cristoforo Giarda, a cui era stato negato il trasferimento nella diocesi assegnatagli.
0: Poi me la spieghi, perché non ho capito
1: anch'io. Nel 1666 un incendio di vaste proporzioni si sviluppa nel centro di Londra e nel suo propagarsi fino al 6 settembre, mamma mia, distruggerà oltre 300.000 case e 87 chiese, causando 8 morti e 23 feriti e circa 70.000 sfollati.
0: Nel 1752, sulla base di quanto disposto dal Calendar New Style Act emanato 2 anni fa, anche la Gran Bretagna e le sue colonie adottano il calendario gregoriano, già in uso nei paesi cattolici dal 1582. Per effetto della correzione richiesta di 11 giorni, domani non sarà il 3 settembre, ma il 14 settembre del 1752.
1: Va bene. A Madrid, nel 1913, furbetto questo qua, un antiquario acquista da una povera donna un quadro per una lira. Insospettata dalla cura dell'esaminare il dipinto e dalla fretta di chiudere l'acquisto, la donna rintraccia il venditore in calle della Croce del Spirito Santo, dove ha rimesso in vendita il quadro a 7.000 lire. Risultato essere un autentico Goya, capito? Guardate cosa avete nel solaio.
0: Azio, che quadro! Nel 1919, con il regio decreto 1495, il re d'Italia Vittorio Emanuele III approva il testo unico della legge elettorale emanata il 15 agosto scorso. Alle elezioni di novembre gli italiani voteranno per la prima volta con il sistema proporzionale, che aiuterà a tradurre in forza parlamentare il consenso riscosso dalle organizzazioni politiche di massa. 107 anni fa, e ancora oggi si sta cercando di rivedere il sistema elettorale in Italia. Vabbè, andiamo avanti.
1: Ma in tutto il mondo, penso. Vogliono stare lì quelli che sono lì.
0: Va bene.
1: Ma io no, mi stavo chiedendo, chissà se lui le ha mai fatte le Olimpiadi. No, le ha inventate. Di solito l'inventore.
0: Ma
1: non
0: credo
1: lo...
0: che fosse un atleta, eh? Se memoria non mi falla.
1: Beh, non lo so. 1937 si spegne a Ginevra. Beh, spegnersi in Svizzera, eh? Voglio dire, con i conti.
0: Beh, spegnersi non è mai molto bello.
1: No, comunque. Però con i conti correnti ha vissuto benino, insomma. Si spegne a Ginevra il barone Pierre de Coubertin, all'anagrafe Pierre de Freddy, fondatore dei giochi olimpici dell'era moderna, di cui fu anche ideatore della bandiera con i 5 anelli intrecciati. Era nato a Parigi nel 1863. Aveva 89 anni. Cioè, è 89 anni che è scomparso, non avevo. Perché quella è 89
0: anni. Piccolo dettaglio.
1: Questa qui invece, se vuoi leggerla tu, nel 44.
0: Stavo guardando la storia di Pierre de Coubertin. Ha fatto di tutto per introdurre lo sport nelle scuole, lui comunque.
1: Allora era uno che comunque faceva sport, atletica.
0: Qual è che vuoi che lega io?
1: Beh, nel 44, un po'.
0: Io la salterei, ne ho già parlato l'altro giorno. Parliamo piuttosto in queste più importanti. Nel 45, quando Ho Chi Minh proclama il Vietnam Repubblica Indipendente, un'azione che apre la guerra con la Francia. Ciao. Che beccherà una legnata sui denti che se la ricorda ancora adesso. 81 anni fa.
1: Nel 45, nella baia di Tokyo, a bordo della nave americana Missouri, il Giappone firma la resa alle forze alleate comandate dal generale Douglas MacArthur, a poche settimane dalle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. È l'atto conclusivo della Seconda Guerra Mondiale, durata 6 anni.
0: E parlando di lui, nel 69, in mattinata, proprio dopo aver dichiarato l'indipendenza qualche anno prima, a Hanoi, il presidente nordvietnamita Ho Chi Minh, 79enne, da anni sofferente di diabete, viene a mancare. Negli ultimi tempi era stato costretto a disertare manifestazioni politiche a causa del peggioramento delle proprie condizioni di salute, mentre il paese è nel pieno appunto della guerra di resistenza, questa volta contro gli Stati Uniti, 57 anni fa.
1: Dunque, nel 73 in Puglia l'epidemia di colera fa registrare altri 4 morti per 41 dei 140 ricoverati a Bari. Viene accertata l'infezione. Poi, trionfo italiano a Barcellona di Felice Gimondi, che conquista il campionato del mondo su strada. Era il 1973. Ascolteremo la cantante Gloria Estefan, che
0: abbiamo ascoltato ieri.
1: Ma oggi, ieri era il suo compleanno. E oggi invece si sposa con il Emilio Estefan, da cui prenderà poi il nome, che era un leader dei Miami Latin Boys, con cui lei cantava all'inizio della carriera.
0: 1990, approvata 10 mesi prima dall'Assemblea delle Nazioni Unite, entra oggi in vigore la Convenzione sui diritti dell'infanzia. Ricordiamo anche questo terribile incidente, anche perché ne parla la storia locale, ovviamente un MD-11 nel 98 della Swiss Air, era diretto a New York, precipita nell'Atlantico proprio al largo del Canada mentre tenta un atterraggio di fortuna a Halifax. Nel primo disastro aereo della storia della compagnia svizzera muoiono 229 persone. 28 anni solo oggi.
1: Nel 2007 ai mondiali di atletica di Osaka in Giappone l'italiana Antonietta
0: Osaka,
1: no, quello lì è un
0: Ma si dice così.
1: Ma atletica non fanno karate,
0: città pazzesca comunque,
1: ho capito. Però andiamo, ma lì fanno sempre il karate per strada, o il karate,
0: no, non fanno né uno né l'altro. Ma c'è la piazza centrale di Osaka che ti abbaglia dalla segnaletica, dai video, è una roba fuori di testa. Cioè, uno dice Times Square
1: è un buco. È riassunto.
0: Poi è bellissimo perché è sul lago, quindi c'è il fiume che passa sotto, ci sono tutti questi neon tutto intorno,
1: che riflettono anche sul lago.
0: Una roba fuori di testa.
1: Va bene, grazie per l'informazione.
0: Prego, figurati.
1: Stavo dicendo che l'italiana Antonietta Di Martino conquista la medaglia d'argento nel salto in alto con la misura di 203 centimetri. Quello che noi facciamo tutti i giorni, non a Osaka.
0: Osaka! Dunque,
1: la storia.
0: Hai qualcosa da aggiungere?
1: Beh, No.
0: Va bene, allora vado io con la storia locale che ci insegna quanto segue. Nel 1726 Charles de Beauharnois viene nominato governatore della Nouvelle-France. Nel 1748 questa volta è François Bigot che viene nominato intendant della Nouvelle-France. Nel 1912 si svolge la prima Stampede di Calgary, la manifestazione di cavalli, cowboy, rodeo e chi più ne ha.
1: Mi piacerebbe vedere questa cosa qui. No, cosa c'entra?
0: Non se, se prendi l'aereo adesso ci arrivi.
1: No, lo
0: so. Arrivare all'aeroporto che è complicato comunque.
1: No, ma è...
0: Nel 1900... Devo andare veloce. 1972, prima partita della serie del secolo, che è stata definita la serie del secolo a hockey, prima partita tra Canada e Russia. Sappiamo che poi sarà il Canada a vincerla. Nel 1981, presenza di una folla record per una partita di calcio per la prima volta allo stadio Olimpico di Montreal. 58.542 spettatori per andare a vedere il Manic, all'epoca si chiamava così la squadra. 1986 viene creata Musique Plus,
1: che
0: è l'equivalente di Match Music, esatto. 1987, secondo summit della francofonia, rappresentanti di Francia, Canada e Quebec che si incontrano nel New Brunswick, tra le altre cose. Nel 1000 l'incidente aereo l'abbiamo detto. Nel 2001, ahimè, attentato terroristico nella metropolitana di Montreal, una bomba a gas lacrimogeno che esplode a Berry-UQAM. Circa 300 persone sono evacuate, alcune sono state ovviamente colpite da questo gas che provoca ovviamente irritazione agli occhi, difficoltà respiratorie, eccetera. Ma nessuno è stato ferito gravemente. Nel 2010, la curiosità, vengono scoperte delle bottiglie di birra in un relitto di una nave nel Mar Baltico. E si scopre che sono le più vecchie bottiglie di birra al mondo nel 2010. Aspiterina, sono 200 anni che stavano sotto mare.
1: Saranno anche, ma con cosa erano chiuse? Col tappo di sughero?
0: No.
1: Col tappo di ferro?
0: No, è un tappo un po' strano, sembra cera, non lo so che cosa sia esattamente, no, non le ho assaggiate. Nel 2011 viene conclusa un'intesa tra Quebecor e la città di Quebec per la costruzione del nuovo anfiteatro e ho terminato, che fa rima con anfiteatro.
1: Il proverbio meglio morire con 10 anni di anticipo che vivere una vecchiaia di stenti. Però c'è anche l'altro che dice chi vive sperando
0: non c'entra niente comunque.
1: Niente, perché bisogna sempre sperare in un miracolo adesso.
0: Possiamo andare
1: con che cosa?
0: Ma io direi il GR a quest'ora.
1: Allora alzo la musica per dopo effettuare un fade out per dopo inserirti.
0: Alza!
1: No, quella lì era
0: una canzone.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Ai problemi già menzionati aggiungiamo anche Decari Nord e Decari Sud, che sono già lente vicino alla metropolitana, così come anche la metropolitana Est, che è bloccata già da Cavendish. Prudenza e molta pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il governo Carney intende prorogare la sospensione dell'accisa di 10 centesimi al litro sulla benzina, mentre le tensioni commerciali con gli Stati Uniti minacciano di aumentare il costo di alcuni prodotti. Il ministro delle Finanze, François-Philippe Champagne, annuncerà questo pomeriggio che questa esenzione fiscale sarà in vigore almeno fino all'inizio del 2027. Alcune fonti hanno indicato che questa misura potrebbe essere addirittura prorogata fino alla prossima primavera. Mentre si trovava ad Asheville, nella Carolina del Nord, per partecipare al vertice dei ministri delle finanze del G20, Champagne ha indicato che l'aumento del costo della vita rimane una delle principali preoccupazioni per le famiglie canadesi. Da diverse settimane in tutto il paese si moltiplicano le richieste affinché Ottawa renda permanente tale esenzione fiscale. Il governo di Doug Ford in Ontario ha avanzato una richiesta esplicita in una lettera inviata al ministro delle finanze federale il mese scorso. Il leader del partito conservatore, Pierre Poilievre, lo chiede da mesi, ma fino ad ora Ottawa non aveva dato alcuna indicazione sulle sue intenzioni. Di fronte all'impennata dei prezzi del petrolio greggio, innescata dagli attacchi statunitensi ed israeliani in Iran, un'offensiva militare che ha portato alla chiusura dello stretto di Hormuz, attraverso il quale transitava il 20% della produzione petrolifera mondiale, il governo Carney ha annunciato questa agevolazione fiscale a tempo limitato, doveva andare dal 20 aprile al 7 settembre. Si prevedeva che questa misura sarebbe costata al Tesoro federale 2,4 miliardi di dollari. La sospensione dell'accisa avrebbe dovuto generare un risparmio di 10 centesimi al litro sulla benzina normale e di 4 centesimi al litro sul diesel. E per quanto concerne proprio la guerra tariffaria, Mark Carney, primo ministro, ha chiarito ieri che se Donald Trump vuole un accordo dovrà cambiare approccio. L'ascesa al potere di Trump 20 mesi fa ha provocato una raffica di insulti contro il Canada. Il presidente americano fa costantemente riferimento alla possibilità di rendere il paese il 51esimo stato degli Stati Uniti, e dal fallimento dei negoziati commerciali 2 settimane fa l'amministrazione si è scatenata a rinominare il lago Ontario in Lago America, ridicolizzare i cadetti canadesi, le forze armate canadesi, e poi deridere incessantemente il Canada. Non porterà certo Mark Carney al tavolo delle trattative. Quando gli americani smetteranno di insultare, di lanciare frecciatine, di fare i duri e finalmente inizieranno a prendere sul serio queste discussioni, allora potremo averle, ha affermato Carney il giorno dopo la vittoria schiacciante del Partito Liberale del Canada in 3 elezioni suppletive. Il governo canadese ha recentemente emesso un avvertimento alle imprese canadesi contro qualsiasi attività economica o finanziaria legata agli insediamenti israeliani nei territori palestinesi considerati illegali dal diritto internazionale. Global Affairs Canada ha spiegato che le aziende che intrattengono rapporti commerciali con gli insediamenti potrebbero ricorrere in significativi rischi legali, finanziari e reputazionali. Tali rischi derivano in parte dal fatto che, secondo il diritto internazionale, gli insediamenti in Cisgiordania e a Gerusalemme Est non sono riconosciuti come parte del territorio di Israele. Le aziende canadesi potrebbero quindi essere soggette a un maggior controllo da parte di investitori, partner e società civile e dover affrontare contenziosi relativi a terreni, acqua, minerali o altre risorse naturali associate a investimenti o transazioni, hanno aggiunto, secondo quanto affermato da Charlotte McLeod, portavoce di Global Affairs. Nel suo parere, pubblicato il 21 agosto, il governo canadese raccomanda inoltre alle aziende di consultare un legale indipendente prima di intraprendere attività legate agli insediamenti in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. Ed è la prima volta che il Canada emette un avvertimento di questo genere, anche se Ottawa ha ripetutamente condannato l'espansione degli insediamenti nei territori palestinesi occupati, così come la violenza perpetrata dai coloni estremisti contro i civili palestinesi. Alla vigilia della pubblicazione di questo avvertimento, il Canada e 6 paesi europei hanno condannato l'avvio da parte del governo israeliano di una gara d'appalto per la costruzione di oltre 1200 unità abitative nella Cisgiordania occupata. Questa gara d'appalto fa parte del piano E1 approvato dal governo israeliano nel 2025, che prevede la costruzione di 3400 unità abitative. Se il progetto venisse completato, dividerebbe in 2 Gerusalemme Est e l'intera Cisgiordania Cisgiordania. L'espansione degli insediamenti e la violenza estremista dei coloni minano la fattibilità di una soluzione a due stati, alimentano l'instabilità e contribuiscono a gravi e continue violazioni dei diritti umani contro i palestinesi, ha concluso la signora McLeod. Diversi ospedali del Quebec sono attualmente sovraffollati da centinaia di pazienti che non necessitano più di ricovero, ma che sono in attesa di essere trasferiti altrove, proprio mentre la stagione virale è alle porte. Le cose sono ferme, il pronto soccorso in una situazione di stallo, non è un problema nuovo, ma è ora davvero critico, ha affermato Carole Mercier, presidente della sezione Chaudière-Appalaches della Federazione dei Professionisti Sanitari del Quebec. Nella sua regione quasi il 30% dei posti letto ospedalieri è occupato da pazienti che non necessitano più di cure ospedalieri, una delle percentuali più alte del Quebec. A livello provinciale 2.431 posti letto sono attualmente occupati in questo modo, pari al 16%, una percentuale in costante aumento dalla fine di maggio. Nell'area metropolitana di Montreal, i settori dell'isola ovest e dell'isola nord presentano i tassi più elevati, con rispettivamente il 32 e il 29% dei posti letto occupati. Da novembre 2025 il Ministero della Salute e dei Servizi Sociali ha fissato un obiettivo dell'8%. Poiché questi letti sono occupati nei reparti, anche altri pazienti del pronto soccorso devono aspettare prima di essere ricoverati, ha spiegato la dottoressa Marie Maud Couture, presidente dell'Associazione dei Medici di Pronto Soccorso del Quebec. La causa principale del sovraffollamento al pronto soccorso è il sovraffollamento ospedaliero, ha affermato il medico, spiegando inoltre che ogni giorno trascorso su una barella da una persona anziana o con ridotta autonomia può peggiorare significativamente le sue condizioni. Il disegno di legge 4 sulla governance e la trasparenza sindacale continua a suscitare indignazione tra i sindacati che si stanno rivolgendo ai tribunali per contestarlo. Seguendo l'esempio di diverse organizzazioni sindacali, anche la Confederazione Nazionale dei Sindacati, CSN, ha presentato ieri ricorso alla Corte Superiore del Quebec chiedendo che questa legge, definita un colpo alla libertà, venga dichiarata incostituzionale. Questa legge ha suscitato notevole attenzione soprattutto per il concetto di quote sindacali facoltative, in aggiunta alle quote ordinarie, destinate a finanziare determinate attività come la partecipazione a movimenti sociali o la pubblicità partitica. La nuova legge impone inoltre alle organizzazioni sindacali obblighi relativi alla presentazione di bilanci certificati, alla rendicontazione delle spese e allo svolgimento di votazioni segrete. Come le altre organizzazioni sindacali, la CSN sostiene nel suo ricorso che la legge viola la libertà di associazione e la libertà di espressione garantite dalle carte costituzionali. La federazione deplora diverse violazioni dei diritti fondamentali come la limitazione del diritto di sciopero, invitando i partiti politici ad affrontare tali questioni. L'attuale incertezza economica dovrebbe spingere i partiti politici a cercare alleanze con i lavoratori e i loro sindacati, ha dichiarato ieri la presidente della CSN Caroline Senville. E infine, parlando di questo, è previsto uno sciopero degli avvocati che lavorano per il difensore civico del Quebec a partire dall'8 settembre. Il sindacato LANEC, che rappresenta avvocati e notai del governo del Quebec, ha annunciato ieri di aver inviato un preavviso di sciopero al datore di lavoro e prevede iniziare tale sciopero a tempo indeterminato proprio l'8 settembre se non si raggiungerà un accordo entro tale data. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Ancora battaglia nell'area dello stretto di Hormuz dopo l'ondata di attacchi americani, un centinaio di obiettivi militari colpiti e la replica di Teheran che ha attaccato basi di Washington nel Golfo Persico. I guardiani della rivoluzione iraniani hanno rivendicato anche un raid con missili e droni contro obiettivi americani a Erbil nel Kurdistan iracheno e l'attacco alla residenza del comandante delle truppe americane in Giordania. I Pasdaran, che contano 4 militari uccisi nei raid, rivendicano poi un massiccio attacco su una base statunitense in Kuwait in rappresaglia ai raid americani che hanno centrato una festa a Sirik, costata la vita a 4 civili, tra cui un bambino, e il ferimento di decine di persone. Sarebbe stata una gioielleria turca l'obiettivo dell'esplosione avvenuta prima dell'alba di oggi nei pressi della stazione ferroviaria principale di Augusta, in Germania. Almeno 2 persone hanno riportato ferite lievi, il servizio ferroviario è stato interrotto, mentre la polizia bavarese sta indagando nell'ambito della criminalità organizzata. Bisogna uscire da ogni passività indifferente coscienza dinanzi agli avvenimenti che accadono. Non si può restare spettatori disinteressati, è necessario farsi carico delle difficoltà dei fratelli, lo ha detto stamane il Papa nel corso dell'udienza generale in Piazza San Pietro. Oggi, ha aggiunto Leone XIV, occorre smascherare le contraddizioni, con la guerra non si costruisce la pace. Le verifiche condotte in mattinata dal soccorso alpino hanno escluso il coinvolgimento di persone nella frana staccatasi ieri dal Monviso. Non vi sono dunque dispersi. Interessata l'area del rifugio Quintino Sella e parte del sentiero che conduce verso Pian del Re.
2: Votazione indicativa del dollaro canadese invariata ancora rispetto a ieri, l'euro vale sempre 1,61, il dollaro statunitense è ancora scambiato a 1,39.
4: Previsioni del tempo.
2: Cielo prevalentemente nuvoloso con 16 gradi percepiti a 15, nel pomeriggio andiamo 24 con un humidex a 29, ma precipitazioni piovose garantite che proseguiranno fino alla notte inoltrata, prossimo, quando la minima sarà di 18 gradi. Prossimo appuntamento con l'informazione CFMB alle 8. Ivan Restellin sarà regia, Silvio Vieta al microfono per il vostro risveglio di questo 2 settembre 2026, oggi è mercoledì.
5: Nel 1967 Albano era primo in Italia con Nel Sole, una bellissima canzone per questa prima metà della giornata. E poi facciamo gli auguri, questa volta non di compleanno ma di... matrimonio per Gloria e Stefan al secolo Feiardo, Gloria Feiardo, che oggi nel 78 si unisce in matrimonio con il leader dei Miami Latin Boys, di cui, con cui ha iniziato a esibirsi. È un po' lunga, lo so. Comunque adesso Nel Sole ci ispirerà. Oh mamma mia.

0: La residenza privata Giardini d'Italia vi aspetta la sua giornata a porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 13 settembre a partire dalle 10 in occasione della sua giornata a porte aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardindeitalia.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.
1: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

Siete nati il 2 settembre? Bene, tanti cari auguri di buon compleanno da parte di tutti noi di CFMB 1280. Andiamo adesso a vedere ciò che riserva l'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Non vado oltre. Ariete, giornata non semplicissima per voi da affrontare con il freno a mano tirato. Marte in fastidiosa quadratura accumula tensione tra ritardi, traffico e piccoli guasti domestici, mentre Venere in opposizione trasforma una differenza di gusti o di spese in una questione molto più seria. Toro, avete ritmo, presenza e poca disponibilità verso chi complica le cose semplici. La Luna nel segno rafforza intuito e sicurezza, mentre Marte, amico, vi rende risolutivi anche davanti a un guasto o a un imprevisto. Giove contro invita però a non esagerare con promesse e responsabilità familiari. Gemelli, tra richieste domestiche e scadenze di lavoro rischiate di perdere il filo. Sole e Mercurio contro rendono difficile stabilire le priorità, ma Venere favorevole vi assicura collaborazione e diplomazia. Chiedete una mano senza trasformare ogni incarico in una prova della vostra efficienza. Cancro, Luna favorevole e Marte nel segno vi rendono determinati, pratici e pronti a difendere ciò che considerate importante. Venere contro crea però divergenze su denaro o gusti personali. Se il partner critica un acquisto, spiegate la scelta senza trasformare lo scontrino in un referendum sulla coppia. Leone, l'umore non è dei più accomodanti e la Luna contro vi rende sensibili alle critiche, anche quando riguardano un dettaglio. Venere favorevole suggerisce diplomazia, mentre Giove nel segno rafforza sicurezza e autorevolezza. In riunione difendete la proposta, ma non trattate ogni osservazione come un attacco personale. Vergine, la Luna favorevole vi dà concretezza e buon fiuto nelle questioni economiche, mentre il Sole nel segno rafforza sicurezza ed autorevolezza. Marte, amico, vi aiuta a passare subito all'azione. Chiedete un preventivo, definite un acquisto o sistemate un problema pratico rimasto aperto. Bilancia, avete stile e parole misurate, ma Marte in quadratura porta fretta, stanchezza e persone poco disponibili. Venere nel segno vi aiuta a gestire anche una trattativa scomoda, mentre Giove favorevole apre una possibilità attraverso un contatto. Accettate il confronto senza assumervi anche il nervosismo altrui. Scorpione, gli altri pretendono spazio e la Luna opposta vi rende più sensibili a toni e mancanze, ma Marte amico vi aiuta a reagire con concretezza. Giove contro amplifica orgoglio e aspettative professionali. Prima di chiudere una collaborazione, chiedetevi se il problema è davvero l'accordo o soltanto il modo in cui è stato comunicato. Sagittario, il lavoro pretende più attenzione del previsto. Sole e Mercurio contro rendono facili errori, ritardi ed incomprensioni con chi decide, mentre Giove amico mantiene aperta una possibilità importante. Controllate cifre e allegati prima di inviare. L'occasione è valida, la fretta molto meno. Capricorno, avete le idee chiare, ma gli altri sembrano decisi a complicarle. La Luna favorevole vi mantiene calmi e pratici, mentre Marte in opposizione porta richieste e pressioni. Venere contro aggiunge qualche tensione nei rapporti. Stabilite condizioni precise e non cedete soltanto per chiudere il confronto. Acquario, qualcosa non procede secondo programma e la Luna contro vi rende meno flessibili del solito, mentre Giove opposto porta persone molto sicure delle proprie ragioni. Venere favorevole vi aiuta a mantenere diplomazia. Ascoltate, fate una domanda precisa e non firmate soltanto per chiudere il confronto. Pesci, la Luna favorevole vi aiuta a riconoscere una proposta affidabile, mentre Marte è amico, sostiene iniziativa e creatività. Mercurio, opposto, rende però difficile ottenere risposte chiare. Chiedete cifre, date e condizioni prima di accettare. Il vostro intuito è ottimo, ma un accordo ha comunque bisogno di parole esplicite.

Facciamo gli auguri a Armando Trovajoli, compositore, nasce nel 1917 e scompare nel 2013, oggi avrebbe compiuto 109 anni. Ascoltiamolo con Che vuole questa musica stasera insieme a Peppino Gagliardi.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Dunque abbiamo 16 gradi con una sensazione di 15, un cielo prevalentemente nuvoloso e attenzione perché sono previste precipitazioni. Adesso dicono anche potrebbero assumere carattere temporalesco, temporali anche violenti, forse anche della grandine a seconda della zona. Comunque la massima prevista al termometro oggi sarà 24, l'humidex a 29, 100% le possibilità di precipitazioni nel pomeriggio e in serata, scendono solo al 90% nel corso della notte. Ricordo ancora una volta anche abbondanti oltre che potenzialmente violente. Andiamo adesso a vedere il contenuto delle prime pagine dei quotidiani pubblicati quest'oggi. La Press Plus di oggi apre ancora una volta su un soggetto originale e importante, il meno che si possa dire. Que peuvent vraiment vos élus pour votre portefeuille? Un'analisi effettuata in dettaglio. Sappiamo che il costo della vita in generale è probabilmente sulle labbra di tutti in questo periodo elettorale, e non sto parlando solo dei candidati, dei leaders, dei partiti, così come anche degli elettori, e ci si interroga su come il governo possa realmente cambiare le cose. La pressa ha incontrato dei Québécois di vari orizzonti socio-economici che appunto hanno condiviso col quotidiano le loro attese per quanto concerne le misure che dovrebbero appunto essere intraprese da un candidato o un altro, comunque da un partito o un altro, o ancora una volta da un governo a un altro. Secondo i Québécois che hanno fatto parte di questa importante inchiesta della Presse Plus, il sistema sanitario, l'inflazione, il costo della vita e l'alloggio e l'abitazione sarebbero le tre principali sfide che deve affrontare il Quebec e i Québécois in generale. Poi seguono tutte le altre, ma queste sarebbero le tre prime priorità degli abitanti del Quebec che sono chiamati alle urne il prossimo 5 ottobre. Alcune misure raccomandate e non raccomandate secondo gli esperti del settore in questo articolo, e poi ciò che i partiti politici propongono in merito a ciò. Trovate tutto questo in un servizio speciale dell'Actualité Plus della Press, con appunto vari articoli dedicati a tutto ciò. Nel Devoir di questa mattina si apre invece su un altro problema, ma questa volta che dipende più a livello federale che provinciale, ma che colpisce anche le province. Si parla di immigrazione prise o piège par les retards d'Ottawa, incapaci di rispettare i suoi propri limiti temporali. Il governo federale rifiuta dei permessi di lavoro degli immigranti che hanno però già depositato tutti i documenti necessari a tempo. Un esempio è dato da una compagnia servizi agli automobilisti di rimorchio, praticamente della BTB, che ahimè è colpita direttamente da questa misura. Ha trovato solo un camionista disposto a rimorchiare le auto in difficoltà nella zona di Val d'Or, ed è un uomo che è originario dell'isola Maurice, Darren Yan Ping Wan. È arrivato da solo a Val d'Or 3 anni fa, adesso è felicemente ha una blonde, come dice lui stesso in perfetto québécois, e ha anche un bebè appena nato, e conosce la strada 117 tra Val d'Or e Gatineau come se fosse casa sua. Però ecco che non può più guidare il camion per il quale lavorava, per la compagnia soprattutto per la quale lavorava, perché non gli è stato rinnovato il permesso, malgrado, come dicevo, ha inviato tutto a tempo. È uno dei problemi che dipendono direttamente dal governo federale, perché è Service Canada che deve approvare ovviamente le richieste in tal senso e i permessi di lavoro. Ora la compagnia si trova anche malpresa, perché appunto questo imprenditore di Val d'Or Valdor perderebbe il suo unico conducente disponibile. E poi si parla anche del risultato ieri delle elezioni nelle suppletive federali di lunedì, che si è praticamente, si sono invitati questi risultati nella campagna elettorale provinciale con i vari leader dei partiti, che ognuno ha interpretato a modo suo l'elezione della vigilia a Chicoutimi-le-Fjord. Potete andare a leggere il resoconto in questo articolo nella prima pagina delle Devoir, la partielle fédérale s'invite dans la campagne, come c'era da aspettarselo. Poi ognuno ovviamente ha dato la sua definizione, quella più importante forse quella del Parti québécois, perché sappiamo che il Bloc québécois ha perso tale elezione, e il leader Paul Saint-Pierre Plamondon ha detto che bisogna evitare di confondere le mele alle arance, nel senso che non bisogna interpretare questa sconfitta del Bloc québécois come un inevitabile rallentamento delle sostegni per il partito québécois. Prima pagina del Devoir di questa mattina, dove ancora una volta si mostrano fotografie allucinanti di ciò che è avvenuto nell'Himalaya, oltre 1000 i morti già confermati, ma si scava ancora nel fango per ritrovare eventuali superstiti, anche se si dubita. Vi sono ancora più di 4.500 persone che rimangono ancora, che risultano ancora irreperibili nel Nepal dopo questa terribile tragedia che ha colpito la frontiera tra Nepal e Tibet. Prima pagina de Le Devoir, come dicevo, di questa mattina. Nel Journal de Montréal di oggi si parla di questo articolo, di questo soggetto piuttosto, che ho menzionato nel giornale radio, molto importante soggetto, perché ovviamente c'è un problema serio di sovraffollamento nel pronto soccorso. Ora è praticamente una catena, una conseguenza diretta di ciò che sta avvenendo altrove, poiché i letti nei pronto soccorso sono occupati perché i pazienti del pronto soccorso non possono essere trasferiti nei piani degli ospedali, perché lì i letti sono occupati da persone che sono in attesa di un posto in un CHSLD. Quindi praticamente un cane che si morde la coda. Rimane il fatto che ci sono 2.400 letti bloccati che non sono a disposizione di persone che veramente ne avrebbero bisogno. E poi si parla di alcuni candidati loschi, il meno che si possa dire, nell'ufficio di inchieste del bureau d'enquête. Prima di tutto un candidato del partito conservatore, che aveva addirittura richiesto in un post di qualche anno fa che coloro i quali si facevano vaccinare dovrebbero essere eutanasiati, tanto per dare un'idea della gravità di alcune affermazioni che poi oggi le persone dalle quali oggi le persone che si candidano si distanziano, ma rimane il fatto che sono cose effettivamente avvenute. Poi si parla di Paul Saint-Pierre Plamondon, che avrebbe fatto dei doni importanti al Partito Liberale del Canada, un altro soggetto che fa discutere parecchio. Insomma, comunque di candidati controversi non ne mancano nelle file dei vari partiti politici. Prima pagina del Le Journal de Montréal di questa mattina. Una notizia ovviamente che concerne l'aspetto linguistico, come spesso accade nella Gazette di questa mattina in prima pagina, e alcuni avvisi elettorali sono stati inviati, no, alcuni, gli avvisi elettorali sono stati inviati esclusivamente in francese. Quebec election mailouts go French only, quindi molti elettori potrebbero essere lasciati indietro, soprattutto per quanto concerne gli anglofoni che non leggono il francese. È la prima volta che ciò accade in una campagna elettorale provinciale, quindi gli elettori che vogliono ottenere una versione anglofona dei documenti sono invitati da Election Québec a andare a visitare direttamente il sito, poiché i documenti che sono inviati per posta sono esclusivamente in lingua francese, una cosa che fa discutere ovviamente nella Gazette di questa mattina. E poi una solidarietà dei vari partiti, bisogna dire che è una proposta che era stata avanzata prima dal Partito Conservatore, adesso è stato raggiunto dal Parti Québécois, ma anche Québec Solidaire, praticamente quella di abolire la tassa di vendita provinciale sui beni usati, PQ joins conservatives QS in vowing to abolish a sales tax on used goods. Io l'ho sempre

tasse. Il Globe and Mail di questa mattina apre su Carney e quanto ha affermato Carney ieri, prima di tutto che è un messaggio chiaro quello ricevuto dalle elezioni e poi dalle suppletive ovviamente, e poi ovviamente anche la questione del ritorno ai negoziati, che sarà effettivo unicamente se Trump e il governo statunitense, perché anche i ministri di Trump ne stanno dicendo una al giorno contro il Canada, dicevo, cambiano effettivamente atteggiamento. Per il momento non sono con gli insulti che continuano a inviare verso il Canada che si potranno riaprire i negoziati. Prima pagina del Globe and Mail di questa mattina, mentre il National Post anch'esso apre su questi negoziati da riprendere o meno e a che condizioni, è la cosa forse più importante da segnalare a tal proposito. Talks can resume when throwing shade ends, due punti PM, quindi smettete gli insulti, comportatevi da adulti e poi forse potremo negoziare. Ieri è arrivata tra l'altro questo post del ministro della difesa Hagetz, che ha messo una fotografia di due donne cadette soldati nelle forze armate canadesi, praticamente insultandole direttamente. È una cosa allucinante. L'altro giorno è il ministro del tesoro invece americano che ha detto: ah sì, il Canada potrebbe attaccarci, con cosa? Con i sottomarini che sono esposti in un centro commerciale di Edmonton. Si riferiva ovviamente a due giochi che erano in un centro commerciale di Edmonton in Alberta, ma non è così che si potrà andare avanti. Forse non hanno capito che abbiamo il 20% delle risorse naturali d'acqua che fanno funzionare, non solo che danno da bere ai popoli americani che confinano con noi, ma che fanno anche funzionare le loro centrali elettriche o idroelettriche. Chiuso la parentesi del tutto personale. Passiamo adesso ai quotidiani italiani. Alta tensione tra Mosca e Berlino, titola il Corriere della Sera. La Germania, i russi dietro l'attentato all'aeroporto di Lipsia, il Cremlino aiutano i terroristi, reagiremo. Poi intanto chiuso il consolato a Bonn, sostegno da NATO e Bruxelles, solidarietà della Premier a Merz, caso Fedorov, attacco a Crosetto. Si parla anche di scontro tra i partiti, l'ipotesi ballottaggio lega la sfida a Salvini. E Berrettini, la denuncia dopo i messaggi sciocca la famiglia, l'incubo di Berrettini, minacce di morte dagli scommettitori. Magari ne parleremo nel nostro segmento dedicato allo sport più tardi. Della Repubblica, la guerra di Putin all'Europa, la Germania accusa la Russia di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia, allarme per l'escalation di attacchi ibridi, Mosca illazioni per motivi elettorali, l'Unione Europea annuncia una risposta, Meloni, chi aggredisce un alleato minaccia anche noi. E poi famiglia suicida, i viaggi dal guru per la figlia disabile, altra tragedia avvenuta un paio di giorni fa, balzi in avanti dell'inflazione, prezzi ai massimi dal 2023. Poi Milano, calabresi pronto a candidarsi, voglio percorrere una strada nuova. E per quanto concerne il mondo dello sport, la Gazzetta apre sulla Juve, è sbarcato Woltemad, il gigante della Juve, il titolo, segno subito. Il jolly di Spalletti è la carta da giocare già contro il Milan. Thuram torna nel 2027. Ed è tutto.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Fichi d'India della Grecia, 9,99 la cassa. Arrosto di maiale con osso, 1,99 la libra. Mozzarella Galbani, 227 grammi, 2,99. Passata di pomodoro cardinale, 680 ml, 1,99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Uva verde, 1,69 la libra. Faux filet di manzo, 13,99 la libra. Prosciutto italiano Ducato, 12,99 la libra. Pasta rumo, 500 grammi, 2,99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Longely.

Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

Nasce nel 1940 Pippo Franco, attore e comico, ma anche cantante. Ha fatto questa bella canzone per i bambini, Mi scappa la pipì, papà. E poi facciamo anche gli auguri a Rosalind Ashford, cantante dei Martha and the Vandellas. Nasce nel 43, oggi compie 83 anni. Una dietro l'altra.

0: prima del notiziario delle ore 8 facciamo gli auguri anche ad Aldo Donati, cantante, nasce nel 1947, ahimè scompare nel 2014, oggi avrebbe compiuto 79 anni. Ci lascia questa canzone dal titolo appunto Canzoni Stonate.
1: Canto solamente insieme a pochi amici. Quando ci troviamo a casa

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Pesante il traffico a Montreal, ma questo non ho bisogno di sottolinearlo. Quello che devo sottolineare però, ci sono due incidenti, ponte Samuel de Champlain, uno addirittura sul ponte ma direzione Brossard, quindi è complicato in entrambe le direzioni questa mattina il traffico, perché l'altro incidente è proprio all'accesso di Samuel de Champlain dalla zona della riva sud. Poi i ponti sono tutti bloccati, quindi non ho bisogno di prolungare ulteriormente. San Leonardo incidente prima di Pinneuf sulla Met West, incidente per quanto concerne la Met Est, ma proprio allo snodo di Decarie, che complica anche Decarie Nord. La 13 interamente bloccata dalla 640 ancora a quest'ora. Il traffico per la 15 inizia prima a Blainville, c'è anche un incidente tra Blainville e Boisbriand, e poi prosegue ininterrotto a partire dalla metropolitana. Prudenza e molta pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il governo Carney intende prorogare la sospensione dell'accisa di 10 centesimi al litro sulla benzina, mentre le tensioni commerciali con gli Stati Uniti minacciano di aumentare il costo di alcuni prodotti. Il ministro delle Finanze François-Philippe Champagne annuncerà questo pomeriggio che questa esenzione fiscale sarà in vigore almeno fino all'inizio del 2027. Alcune fonti hanno indicato che questa misura potrebbe essere addirittura prorogata fino alla prossima primavera. Mentre si trovava ad Asheville, nella Carolina del Nord, per partecipare al vertice dei ministri delle finanze del G20, Champagne ha indicato che l'aumento del costo della vita rimane una delle principali preoccupazioni per le famiglie canadesi. Da diverse settimane in tutto il paese si moltiplicano le richieste affinché Ottawa renda permanente tale esenzione fiscale. Il governo di Doug Ford in Ontario ha avanzato una richiesta esplicita in una lettera inviata al ministro delle finanze federale il mese scorso, e il leader del partito conservatore Pierre Poilievre lo chiede da mesi, ma fino ad ora Ottawa non aveva dato alcuna indicazione sulle sue intenzioni. Di fronte all'impennata dei prezzi del greggio innescata dagli attacchi statunitensi e israeliani in Iran, un'offensiva militare che ha portato tra l'altro alla chiusura dello stretto di Hormuz, attraverso il quale, ricordo, transita il 20% della produzione petrolifera mondiale, il governo Carney ha annunciato questa agevolazione fiscale a tempo limitato dal 20 aprile al 7 settembre. Si prevedeva che questa misura sarebbe costata al tesoro federale 2.4 miliardi di dollari. La sospensione dell'accisa avrebbe dovuto generare un risparmio di 10 centesimi al litro sulla benzina normale e di 4 centesimi al litro sul diesel. E per quanto concerne la guerra tariffaria, Carney, primo ministro del Canada, ha chiarito che se Donald Trump vuole un accordo dovrà cambiare approccio. L'ascesa al potere di Donald Trump 20 mesi fa ha provocato una raffica di insulti contro il Canada. Ad esempio, il presidente americano fa costantemente riferimento alla possibilità di rendere il nostro paese il 51esimo stato degli Stati Uniti, e Carney il governatore. E dal fallimento dei negoziati commerciali due settimane fa, l'amministrazione Trump si è addirittura scatenata, rinominando il lago Ontario in Lago America, ridicolizzando i cadetti canadesi e le forze armate canadesi e deridendo incessantemente il Canada. Tutto ciò non porterà certo Carney al tavolo delle trattative. Quando gli americani smetteranno di insultare, di lanciare frecciatine, di fare i duri e finalmente inizieranno a prendere sul serio queste discussioni, allora potremo averle, ha affermato Carney ieri, giorno seguente la vittoria schiacciante dei liberali in tre elezioni suppletive. Il governo canadese ha recentemente emesso un avvertimento alle imprese canadesi contro qualsiasi attività economica o finanziaria legata agli insediamenti israeliani nei territori palestinesi considerati illegali dal diritto internazionale. Global Affairs Canada ha spiegato che le aziende che intrattengono rapporti commerciali con tali insediamenti potrebbero incorrere in significativi rischi legali, finanziari e reputazionali. Tali rischi derivano in parte dal fatto che, secondo il diritto internazionale, gli insediamenti in Cisgiordania e a e Gerusalemme Est non sono riconosciuti come parte del territorio di Israele, è quanto affermano i funzionari canadesi. Le aziende canadesi potrebbero quindi essere soggette a un maggior controllo da parte di investitori, partner e società civile e dover affrontare contenziosi relativi a terreni, acqua, minerali o altre risorse naturali associate a investimenti o transazioni è quanto afferma anche Charlotte McLeod, portavoce del Dipartimento degli Affari Esteri canadese. Nel suo parere pubblicato il 21 agosto, il governo canadese raccomanda inoltre alle aziende di consultare un legale indipendente prima di intraprendere attività legate agli insediamenti in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. È la prima volta che il Canada emette un avvertimento di questo genere riguardo agli insediamenti israeliani considerati illegali, nonostante Ottawa abbia ripetutamente condannato l'espansione degli insediamenti nei territori palestinesi occupati, così come la violenza perpetrata dai coloni estremisti contro i civili palestinesi. Alla vigilia della pubblicazione di questo avvertimento, il Canada e sei paesi europei hanno condannato l'avvio da parte del governo israeliano di una gara d'appalto per la costruzione di oltre 1200 unità abitative nella Cisgiordania occupata. Questa gara d'appalto fa parte del piano approvato dal governo israeliano nel 2025 che prevede la costruzione di 3400 unità abitative. Se tale progetto venisse completato, dividerebbe in due Gerusalemme Est e l'intera Cisgiordania. Diversi ospedali del Quebec sono attualmente sovraffollati da centinaia di pazienti che non necessitano più di ricovero e sono in attesa di essere trasferiti altrove, proprio mentre la stagione virale è alle porte. A livello provinciale, 2.431 posti letto sono attualmente occupati in questo modo, pari al 16%, una percentuale in costante aumento dalla fine di maggio. Nell'area metropolitana di Montreal, i settori dell'isola ovest e dell'isola nord presentano i tassi più elevati, con rispettivamente il 32% e il 29% dei posti letto occupati. Ricordo che nel novembre 2025 il ministro della salute e dei servizi sociali aveva fissato un obiettivo dell'8%. Poiché questi posti letto sono occupati nei reparti, anche altri pazienti del pronto soccorso devono aspettare ad essere ricoverati, ha spiegato la dottoressa Marie-Maude Couture, presidente dell'Associazione dei Medici di Pronto Soccorso del Quebec. La causa principale del sovraffollamento al pronto soccorso è il sovraffollamento nei vari reparti ospedalieri, afferma il medico. Ogni giorno trascorso su una barella da una persona anziana con ridotta autonomia può peggiorare significativamente le sue condizioni. E il disegno di legge quanto sulla governance e la trasparenza sindacale continua a suscitare indignazione tra i sindacati che si stanno rivolgendo ai tribunali per contestarlo. Seguendo l'esempio di diverse organizzazioni sindacali, anche la Confederazione Nazionale dei Sindacati, la CSN, ha presentato ricorso alla Corte Superiore del Quebec chiedendo che questa legge, definita un colpo alla libertà, venga dichiarata incostituzionale. Legge che ha suscitato notevole attenzione per il concetto di quote sindacali facoltative, in aggiunta alle quote ordinarie, destinate a finanziare determinate attività come la partecipazione a movimenti sociali o a pubblicità partitica. La nuova legge impone inoltre alle organizzazioni sindacali obblighi relativi alla presentazione di bilanci certificati, alla rendicontazione delle spese e allo svolgimento di votazioni segrete. Come per le altre organizzazioni sindacali, la CSN sostiene che la legge viola la libertà d'associazione e la libertà d'espressione garantite dalle carte costituzionali, e la federazione deplora diverse violazioni dei diritti fondamentali come la limitazione del diritto di sciopero, invitando i partiti politici ad affrontare tali questioni. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Le forze iraniane rivendicano attacchi contro obiettivi militari statunitensi negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait, in Bahrain, in Giordania, nel Kurdistan iracheno. Anzi, è proprio un comunicato dei Pasdaran a rendere noto che due petroliere che navigavano nello stretto di Hormuz lungo rotte non autorizzate dall'Iran sono finite su mine e sono in fiamme. A parlare di petroliere battenti bandiere iraniane colpite nelle stesse ore anche il comando centrale degli Stati Uniti, che comunica di aver centrato un centinaio di target militari, tra questi siti di difesa aerea, sistemi radar, asset marittimi e aree dedicate alla comunicazione. E mentre la compagnia nazionale saudita denuncia un attacco alla sua petroliera con due marinai morti lo scorso 31 agosto, Teheran conta 11 vittime civili negli ultimi raid USA che avrebbero centrato anche una festa di nozze. 5 morti, tra cui un bambino, e 50 feriti. Le guardie rivoluzionarie iraniane, che contano 4 militari uccisi a Kermanshah, parlano di rappresaglia nel rivendicare il massiccio attacco sulla base statunitense di Ali al-Salem in Kuwait.
4: Di 8 morti, tra cui un minorenne, il bilancio dell'attacco russo avvenuto nella notte a Odessa. Intanto restano tesi i rapporti tra Europa e Russia. Ieri Berlino ha accusato Mosca di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. La Germania cerca l'escalation, le accuse sui fatti di Lipsia sono infondate, replica il Cremlino. E il ministro degli esteri, Tajani, invita a mantenere alta la guardia per i possibili condizionamenti russi nelle elezioni dei paesi europei. Era una gioielleria turca l'obiettivo dell'esplosione avvenuta prima dell'alba di oggi nei pressi della stazione ferroviaria di Augusta in Germania. Almeno 2 persone hanno riportato lievi ferite, il servizio ferroviario è stato interrotto, le indagini della polizia bavarese si stanno dirigendo nell'ambito della criminalità organizzata. Epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo: al 31 agosto si contano 3.000 morti su oltre 6.100 casi confermati. Secondo le autorità di Kinshasa, il tracciamento dei contatti è in corso e ha raggiunto l'88%, al di sopra della soglia operativa dell'85%. Il tasso di letalità si stima attualmente al 48,6. In arrivo sull'Italia l'ennesima ondata di calore che porterà temperature con valori massimi fino a 8 gradi sopra la media. Da venerdì 4 a mercoledì 9 settembre le temperature saranno in costante aumento, a Roma e Milano attesi picchi di 35-36 gradi.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale sempre 1,61, dollaro statunitense è ancora scambiato a 1,39.
5: Previsioni del tempo.
2: Beh, bisogna dire che adesso il cielo è azzurro e brilla il sole. Abbiamo 16 gradi percepiti a 15, ricordo però che nel pomeriggio con una massima di 24 e un humidex di 29 aspettiamo precipitazioni piovose che potrebbero assumere carattere anche di temporali violenti con raffiche di vento e anche forse della grandine. Nella notte scendiamo a 18 percepito come tale e ancora 90% le possibilità di precipitazioni piovose. Il prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle 9. Stelli in sala regia, Silvio Vieto al microfono per il vostro risveglio di questo mercoledì 2/9/2026.
6: C'è anche un po' di vento all'orizzonte, vedo gli alberi ondeggiare, brutto segno di avvicinamento di perturbazioni. Questa è una summer funk, come direbbe Francesco Gabbani o Gabbani.

0: Peter Marcelagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Fichi d'India rossi, 99 centesimi la libra. Spalla d'agnello con osso del Quebec, 9,99 la libra. Pomodori per la salsa, 9,99 la cassa.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière de Prairie, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

0: Le informazioni sportive che seguono sono un gentile omaggio di Toiture Unique. Da oltre 40 anni, Toiture Unique è la scelta di Saint Leonard per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Toiture Unique, lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce e installa anche skylight di qualsiasi dimensione. Preventivo gratuito e prezzi onesti. Chiamatelo al 514 952 8648. A Saint Leonard, Toiture Unique.
1: Programma più atteso, condotto dai due super super esperti di sport.
2: Atteso da chi sto programma?
1: Qualcuno attenderà l'autobus.
2: Sì, no. Ho capito, però secondo me. Vabbè. Allora,
1: senti,
2: dunque.
1: Ma si è giocato ieri?
2: Chi?
1: Non lo so.
2: Ecco perché dovreste sempre ascoltare Vittorio Giordano e lo sport del martedì pomeriggio, che è fatto molto bene ed è molto più competente di quello che facciamo.
1: Ma no, ma noi lo facciamo così, dai, lo facciamo così, così tanto per
2: facciamoci
1: per riempire 10 minuti.
2: Allora, prima di tutto si parla di calcio mercato perché è finito,
1: È finito ieri sera a mezzanotte.
2: È finito, infatti. Cioè, io sono andato a prendere i pomodori e non in speciale.
1: Io ho mancato le zucchine, adesso non so cosa.
2: Peccato.
1: Io ce l'era speciale.
2: No, io adesso questa mania che mi ha preso la sera di uscire, di camminare per ore, poi finisco sempre in un supermercato.
1: Beh, certo. No, certo, perché dopo sei da solo e cosa almeno fa? Dentro vai a fare delle cose.
2: A proposito, vieni a pranzo, ci sono un sacco di pomodori. Colpi last minute, signori e signori, la Roma tiene Kone e Gudmundsson va alla Lazio, quindi chiude la campagna di acquisti, di cessioni, per Fofana non va da nessuna parte.
1: Ah, rimane?
2: Il trasferimento a Lione è saltato, caro io.
1: Allora
2: vedo che sei informatissimo,
1: lì.
2: Come
1: allora,
2: al solito.
1: No, ieri sera io avevo letto che andava.
2: Non si è specificato dove, perché a Lione non è andato, se è andato altrove non lo possiamo confermare.
1: Adesso va in tribuna.
2: Comunque è Gasperini che ha bloccato il trasferimento di Kone, ha detto Rani questo
1: tu,
2: non
1: tu di qua non parte.
2: Vale, quindi Manu Kone non va più al Chelsea. Erano molto vicini all'accordo,
1: sì,
2: sul tavolo 60 milioni quando c'è 60 milioni sul tavolo ci si avvicina all'accordo. Ma il tecnico giallorosso, come dicevo, si è imposto minacciando addirittura le dimissioni, signore e signori. Quando uno tiene un giocatore così tu minacci le dimissioni se mi cambiano a Radio Canada, per sapere, voglio dire, se mi vendono.
1: Mando un mazzo di fiori.
2: Voilà, lo sapevo, un ringraziamento. Grande colpo anche della Lazio, che si è assicurata Albert Gudmundsson dalla Fiorentina per un prestito con diritto di riscatto.
1: Adesso la Fiorentina non sta andando benissimo.
2: Direi
1: anche
2: proprio di no.
1: Con l'unico che segnava.
2: Vabbè, però anche qui prestito con diritto di riscatto fissato a 13 milioni. Hai voglia di andare male in campionato?
1: Senti, come ha preso Kean?
2: Aspetta, non ho finito, perché si fanno sempre più intensi anche i rumors riguardo al possibile ingaggio di Mauro Icardi.
1: Svincolato. È svincolato, ma ce ne sono parecchi quest'anno che sono.
2: Io sono ancora vincolato, mi rincresce per Radio Canada.
1: Infatti, Radio Canada adesso vedi che ha dei vuoti che deve.
2: Lo so, ha messo sul tavolo un bel 5.000 lire. Vecchie lire.
1: Vecchie lire.
2: Quindi?
1: No, stavo dicendo, ha comprato Kean il Como. C'è qualcuno che ha storto il naso, perché dicono che è bravo, però fa un po' il
2: Bauch.
1: No, il Bauch non è inquadrato ancora, è giovane poi.
2: Vabbè, questo è l'idea.
1: Parte dalla panchina.
2: Comunque il club viola ha fatto tante operazioni con Fabio Paratici, attivissimo anche nelle ultime ore. Oltre a Gudmundsson è stato ceduto a titolo definitivo Mandragora al Torino. Mandragora, grazie. Un ritorno in granata per il centrocampista. La viola saluta anche Mbalanzola.
1: Balanzola.
2: Balanzola. L'attaccante vola a Cagliari in prestito, uno degli ultimi contratti depositati proprio al photo finish. Ma per Firenze c'è anche un altro rinforzo, il centrocampista Pedro Gonçalves, che arriva in prestito dallo Sporting con diritto di riscatto fissato a 22,5 milioni, che diventa obbligo a determinate condizioni. Per le nostre beneamate milanesi nessun colpo dell'ultimo minuto.
1: Meno male.
2: L'Inter però si è assicurato più Esposito fino al 2032 con un rinnovo lungo che incide in positivo anche sullo stipendio dell'attaccante. Questo si poteva supporre. Il Milan, che doveva lavorare soprattutto in uscita, sembrava aver definito il trasferimento di Fofana a Lione, ma la mancata cessione di un altro Fofana, Malik, da parte del club francese ha bloccato, di fatto chiuso tutto, le porte al centrocampista.
1: È ancora aperta la Turchia come mercato, perché chiude settimana prossima. Perché per Leao avevano questo spazio temporale, come si usa dire.
2: Come dice il proverbio. Mamma di turchi.
1: Sì, mamma di turchi. Senti, sì. Hai finito col mercato?
2: Posso
1: dire...
2: Le
1: cipolle le hai prese?
2: No, le cipolle non erano speciali. Il Como, come dicevi tu, dopo la lunghissima trattativa, ha messo nero su bianco l'arrivo di Kean, e ha depositato il contratto per il portiere in arrivo dal Chelsea anche, Robert Sanchez.
1: Ma questi qua c'hanno i soldi.
2: Più di te, me comunque. Due le ufficialità in casa.
1: Non è difficilissimo.
2: Non è difficilissimo, voglio dire no. Due le ufficialità in casa Juve. Abbiamo visto l'arrivo di Nick Voltemad, in prestito secco dal Newcastle, e Pape Matar Sarr, preso dal Tottenham.
1: Ma c'era Fofana in discussione anche, solo che i dirigenti non hanno dato l'ok a Spalletti, qualcosa del genere.
2: Poi chiuse le porte all'Atalanta per Juan David Cabal, e quindi sfuma Tagliafico in bianco nero, avrebbe dovuto prendere il posto. La Dea però si assicura Jonathan Rowe in prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni con il Bologna, offerta che il club rossoblu non poteva rifiutato. E il sostituto di Samuel Mbangula del Werder Bremen. Poi attivissimo anche il Parma, che ufficializza il portiere Ghidotti dalla Sampdoria, e Diego Carlos, se ti annoio me lo dici, difensore del prestito dal Fenerbahce. Un ultimo giorno intenso soprattutto per le squadre in lotta per la salvezza. Il Venezia si assicura il talento del Barcellona Tony Fernandez in prestito e con possibile recompra da parte degli spagnoli. Scatenato anche il Monza, che ha ingaggiato il difensore georgiano Saba Goglicizze, e l'esterno argentino Ezequiel Zeballos dal Boca Juniors. Poi il Cagliari ufficializza Yukinari Sugawara, che non ti sorprenderà, è giapponese.
1: No, l'avevo intuito, alla lunga però.
2: Però quello che non sai è che fa il difensore, e arriva a titolo temporaneo dal Southampton, mentre il Verona ha preso Ekuban da svincolato. No, non si può fare.
1: Senti, ma io stavo riflettendo. Mentre
2: io ti ho visto
1: tutti questi nomi,
2: riflettere.
1: No, tutti questi nomi un po'
2: ambigui,
1: non europei neanche. Io mi stavo dicendo, stavo pensando alla nostra nazionale. Come facciamo a risorgere se mi prendono un terzino dell'ultimo che hai detto da dove arriva? Se l'hanno scartato alla. Là è perché comunque voglio dire tutti sti ragazzi che giocano in terza, in quarta categoria, andiamo a prenderli, vediamo di costruire qualcosa, se no il mondiale veramente non ci andiamo mai noi.
2: Che incredibile.
1: Senti, sì, parliamo di Monza,
2: sì,
1: ma nel lato motoristico sai che c'è un pacchetto da $20,000 che tu so che sei già uno di quelli che l'hai preso. 12 facoltosi ospiti si godranno su un camion speciale adibito a locale chic di cibo.
2: Niente.
1: Allora, il Gran Premio di Monza c'è anche un lato gastronomico. Hanno fatto la lasagna Power Unit.
2: Sì.
1: Si chiama lasagnetta Power Unit. Se tu vedi la foto sulla Gazzetta dello Sport, ha proprio la forma del motore. E niente, costa solo $20,000, però lo chef è Massimo Bottura.
2: Eh beh. Che non cucina malissimo.
1: Non cucina malissimo, però dove ci saranno anche gli ex piloti
2: De Monil. L'ultima festa che ho fatto mi ha fatto il catering.
1: Lui?
2: Quindi?
1: Niente. Ci saranno ex piloti come Damon Hill e Fisichella che mentre mangi spiegano anche le curve del circuito di Monza.
2: Quando chiede magna hai voglia di spiegare le curve, io te lo dico.
1: No, è interessante.
2: Interessantissimo. Ieri quando facendo... l'ho letto ho detto speriamo che Ivan me lo dica
1: lo so,
2: domani.
1: Stavo leggendolo appunto. Vabbè, niente, comunque il Gran Premio di Monza si avvicina, c'è sempre questa storia del... Siamo tutti per Antonello, siamo tutti per la Ferrari. Adesso vedremo un po'. Insomma.
2: Mettetevi d'accordo.
1: Passiamo agli US. Allora,
2: Cobolli ce l'ha fatta. Con difficoltà, ma ce l'ha fatta. 5-7.
1: Io ho visto la partita.
2: È durata una cifra.
1: Sì, è durata una cifra. Ma quel ragazzo là, anche i teleconisti, il suo avversario diceva: sta giocando come un top 10. Perché c'è il saltino in qualità, questo Francisco Comesana, che è di origine italiana, senz'altro, perché Comesana è un cognome anche italiano, e i primi due set li ho visti, ha perso 6-3, 6-2, proprio non gli tirava dentro da che parte e lui non ce la faceva, invece dopo ha recuperato. Bella partita anche di Sonego, che ha ceduto a Zverev al quinto set, anche lui partita bellissima, e oggi giocherà Alcaraz questa sera alle 20 e poi il nostro italiano Guerrini, mentre per i canadesi oggi c'è Danil Shapovalov alle 2 del pomeriggio oggi contro Luca Van Asch, che è francese, o Van Asch. Hai parlato di Berrettini, l'altro ieri ha vinto, oggi gioca contro Navone, che ha battuto Djokovic, l'ha battuto per cause maggiori, insomma.
2: Quando uno comincia a vomitare, meglio che
1: smetta di giocare. No, hai detto queste minacce di morte per via delle scommesse, ma non è in questo torneo, è successo prima, hanno minacciato suo fratello e la sua famiglia.
2: Allucinante.
1: E non c'è, adesso stanno studiando il modo di evitare queste cose, perché sta diventando un po' troppo, ci sono addirittura delle persone che entrano sugli spalti e fanno casino per distrarre quello che poi dovrebbe perdere, insomma, che è il favorito invece. È successa una cosa un po' drammatica lunedì, perché durante l'incontro di, adesso mi sfugge il nome, l'avevo preparato, non lo trovo più, aspetta. Domenica mi sembra che sia successo.
2: Comunque, finiamo alle 10.
1: No.
2: No, per dire.
1: No. Comunque, eccolo qua. Terence Atmine, certo, che è un giocatore francese, vinceva 2-0 e poi ha avuto questi crampi alle gambe che non si muoveva più. Addirittura ha incominciato, se t'annoio me lo dici.
2: Un po' sì.
1: Addirittura ha incominciato a servire con la mano destra, da tanto era circondato da questi crampi, il suo corpo non c'è. E l'arbitro gli ha rifiutato il medical time.
2: Scusa, ti dispiacerebbe, apro una parentesi, dire ai cadetti della polizia, sì, che sono in bicicletta con il caffè nella mano sinistra e che stanno attraversando controsenso la nostra strada, che non è così che si dà l'esempio.
1: Ma uno è monopattino però, eh?
2: Imbecilli. Andiamo avanti. Ma è cutta. Cioè, dovrebbe dare l'esempio loro. Se lo faccio io, quella roba lì mi danno la multa loro poi.
1: Due controsensi, tra l'altro.
2: Due controsensi e con una mano sul manubrio e l'altra col caffè in mano. Cioè,
1: ma sono cadetti, dobbiamo farli imparare. C'è Tiborto che si arriva
2: insegnare, con... fargli imparare non si
1: Vabbè,
2: dice.
1: Comunque. Niente, gli hanno rifiutato il medical time, perché il regolamento prevede che se hai crampi non puoi non puoi chiamare il medical time. Allora
2: all'altro giocatore non va e gli tira sulla gamba come fanno in,
1: sì,
2: nel calcio.
1: No, no, beh, cioè, è stato soccorso, perché io ho visto le immagini, era proprio un robot, sai, un robot che cammina.
2: So. Allucinati il crampo, avevo avuto tutti i crampi.
1: Infatti, e niente, stanno discutendo di cambiare, di eliminare questa non regola, perché se uno sta male, di principio dovrebbe essere sospeso il momento sportivo, insomma. Allora. Vabbè, questo era per...
2: Senti, calcio mercato, non abbiamo detto un'altra notizia importante.
1: Aspetta,
2: che c'è nel calcio.
1: Facciamo una mention prima.
2: Facciamo una mention, va bene.
0: Il programma sportivo che state ascoltando è un gentile omaggio di Toiture Unique. Per rifare tetti di duplex e triplex a Salionar, chiamatelo per un preventivo gratuito e prezzi onesti. 514 952 8648.
1: Dimmi.
2: Scusa, no, perché non abbiamo detto per il calcio mercato che c'è anche un'importante notizia che concerne il Canada, perché il giocatore canadese Jonathan David, che giocava per la Juventus, se ne va dalla Juventus e va a giocare per l'Atletico Madrid. Questa è un'altra notizia di ieri.
1: Atletico Madrid è una bella squadra.
2: Anche lui è un bel
1: Madrid, ma comunque.
2: Ma anche lui è un bel giocatore. Sì, voglio dire. Ha fatto anche delle belle cose durante i mondiali, diciamocelo francamente. Magari non quanto ci si aspettasse. Poi l'FC Supra ha pareggiato 1-1 con i Forge FC a Laval. Peccato, perché era a qualche secondo dal vincere la partita, hanno pareggiato proprio in extremis, cose che succedono nelle migliori famiglie, come si suol dire, inclusa appunto quella di FC Supra. E poi cosa ti devo dire altro? Blue Jays giocano oggi. Non ti posso dare
1: la maglia è un po' larga,
2: lo so,
1: mi hai preso la taglia un po' più grossa, cioè.
2: Ho considerato quanto mangi, ho fatto due calcoli veloci, ho detto ma ci vorrà
1: con l'intelligenza artificiale, solo che bisogna anche capire come usarla questa intelligenza artificiale.
2: Abbiamo altro da dire?
1: Ma che niente.
2: Grazie.
1: Benissimo. C'è stata niente, volevo dire una cosa sulla niente, vabbè. La costiera amalfitana è un bel gareggiare. Perché a Napoli faranno anche la Vuitton Cup. Vedo che non si stai addormentando. No, allora chiudiamo.
2: Io di Napoli conosco la pizza e il caffè.
1: A me buono il caffè. Il famoso. Tu sai che...
2: Non ce la possiamo fare.
1: No, ma volevo dirti una cosa simpatica che a Napoli...
2: Dai, fammi ridere che ne ho bisogno.
1: No, simpatica nel senso... Quando il caffè costava 90 centesimi, tutti davano un euro e 10 centesimi veniva messo da parte. Quando il barista aveva i 90 centesimi, alzava la mano e faceva c'è un caffè. E di solito quel caffè lì lo si dà alla persona... All'inizio di questa storia era nata per dare la possibilità di bere il caffè a chi non aveva aiutami a dirlo,
2: la possibilità
1: di berlo e niente, adesso io mi chiedo se
2: quando che c'è un sistema in Italia molto bello, non so se è ancora in vigore, ma c'era anche all'epoca, l'ultima volta che sono andato in Italia c'era anche a Milano, dove se tu vuoi puoi entrare, compri un caffè e ne compri due o tre, anzi, compri uno solo. E poi il barista mette fuori lo scontrino dicendo se volete un caffè, se avete bisogno di bere qualcosa, eccetera, e tu vai, quando ne hai bisogno entri e lo consumi, è un'iniziativa veramente meravigliosa.
1: È perché il caffè in Italia è considerato un po' un rito.
2: Voglio dire, anche un po' di empatia nei confronti di chi è meno fortunato.
1: Esatto. Va bene, costiera amalfitana.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Gamberi bianchi grossi 9,99 la libra, caffè espresso Lavazza qualità rosso crema e gusto 5,99, olio extravergine d'oliva Gallo 1 litro a $8,99, bocconcini Saputo 200 grammi a $3,99.
0: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: La clinica dentale Beidun è aperta da lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
0: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.
3: Il Cittadino Canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est, a Saint-Léonard. Arrivederci.
4: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
5: Fichi d'India rossi 99 centesimi la libra. Spalla d'agnello con osso del Quebec 9,99 la libra. Pomodori per la salsa 9,99 la cassa.
4: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.

Appuntamento con la nostra hit parade internazionale. Nessun cambiamento in vetta alla classifica francofona. Terzi anche questa settimana. Blue Jeans Blue con Scotch e Posh.

Primo JF Poserme-le dans tes cheveux. Come mai? Niente, abbiamo dei problemi tecnici, quindi l'ascolteremo la settimana prossima. Per il mondo anglofono, anche lì nessun cambiamento in vetta alla classifica. Kingdom of Fear di Cameron Whitecomb in terza posizione.

Quindi Houston, Texas, Alan Langley in prima posizione, Boston di Stella Lefty al secondo posto, Kingdom of Fear, Cameron Whitecomb in terza posizione questa settimana.

0: Subaudisco.
1: La classifica italiana, come pubblicata dalla Federazione dell'Industria Musicale Italiana, da non confondere con la classifica italiana di CFB 1280, le prime 10 canzoni le faremo ascoltare a breve Vittoria ed io nel quadro appunto della nostra top 10 di CFB. Ora ascoltiamo invece, no, ora vi diciamo invece che per gli album è terza posizione Vangelo di Shiva, al secondo posto Tutta Vita sempre di Olly e Tutto è possibile di Geolie occupa la prima posizione. Per i singoli che ci interessano più da vicino, Canzone d'amore di Geolie è in terza posizione.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Malgrado siano le 9 del mattino o quasi, il traffico è ancora pesante per accedere a Montreal sia dal nord che dal sud dell'isola. Dal nord la 13 è ancora lenta alla 4.40 e poi nuovamente dopo la 5.120. La 15 a quest'ora rallenta soprattutto dopo il ponte sulla Rivière des Prairies. Dal sud dell'isola invece non c'è scampo, tutto bloccato, tutti i ponti dalla riva sud. La metropolitana ovest un incubo da Anjou fino a Descaries. Quest'ora Descaries Nord altrettanto incubo, praticamente da Turcot fino alla metropolitana, lì c'è anche un incidente poco prima della metropolitana, e anche la 20 è difficile, c'è un incidente alle Changeur Saint-Pierre che complica anche l'uscita del ponte Mercier, e infine anche la Met Est è bloccata da Cavendish. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il governo Carney intende prorogare la sospensione dell'accisa di 10 centesimi al litro sulla benzina, mentre le tensioni commerciali con gli Stati Uniti minacciano di aumentare il costo di alcuni prodotti. Il ministro delle Finanze, François-Philippe Champagne, annuncerà questo pomeriggio che questa esenzione fiscale sarà in vigore almeno fino all'inizio del 2027. Alcune fonti hanno indicato che questa misura potrebbe essere addirittura prorogata fino alla prossima primavera. Mentre si trovava ad Asheville, nella Carolina del Nord, per partecipare al vertice dei ministri delle finanze del G20, Champagne ha indicato che l'aumento del costo della vita rimane una delle principali preoccupazioni per le famiglie canadesi. Da diverse settimane in tutto il paese si moltiplicano le richieste affinché Ottawa renda permanente l'esenzione fiscale. Il governo di Doug Ford in Ontario ha avanzato una richiesta esplicita in una lettera inviata al ministro delle finanze federale il mese scorso, e il leader del partito conservatore Pierre Poilievre lo chiede da mesi, ma fino ad ora Ottawa non aveva dato alcuna indicazione sulle sue intenzioni. Di fronte all'impennata dei prezzi del petrolio greggio innescata dagli attacchi statunitensi ed israeliani in Iran, un'offensiva militare che ha portato alla chiusura dello stretto di Hormuz attraverso il quale transitava il 20% della produzione petrolifera mondiale, il governo Carney aveva annunciato questa agevolazione fiscale a tempo limitato, doveva essere dal 20 aprile al 7 settembre. Si prevedeva che questa misura sarebbe costata al tesoro federale 2,4 miliardi di dollari. La sospensione dell'accisa avrebbe dovuto generare un risparmio di 10 centesimi al litro sulla benzina normale e di 4 centesimi al litro sul diesel. Per quanto concerne la guerra tariffaria, Mark Carney, il primo ministro del Canada, ha chiarito ieri che se Donald Trump vuole un accordo dovrà cambiare approccio. L'ascesa al potere di Trump 20 mesi fa ha provocato una raffica di insulti contro il Canada. Il presidente americano fa costantemente riferimento alla possibilità di rendere il paese il 51esimo stato degli Stati Uniti e Mark Carney il suo governatore, e dal fallimento dei negoziati commerciali due settimane fa l'amministrazione Trump si è scatenata. Rinominare il lago Ontario in Lago America, ridicolizzare i cadetti canadesi e le forze armate canadesi e poi deridere incessantemente il Canada non porterà certo Carney al tavolo delle trattative. Quando gli americani smetteranno di insultare, di lanciare frecciatine, di fare i duri e finalmente inizieranno a prendere sul serio queste discussioni, allora potremo averle, ha affermato Carney ieri, il giorno dopo la vittoria schiacciante dei liberali in 3 elezioni suppletive. Il governo canadese ha recentemente emesso un avvertimento alle imprese canadesi contro qualsiasi attività economica o finanziaria legata agli insediamenti israeliani nei territori palestinesi considerati illegali dal diritto internazionale. Global Affairs Canada ha spiegato che le aziende che intrattengono rapporti commerciali con gli insediamenti potrebbero incorrere in significativi rischi legali, finanziari e reputazionali. Tali rischi derivano in parte dal fatto che, secondo il diritto internazionale, gli insediamenti in Cisgiordania e a Gerusalemme Est non sono riconosciuti come parte del territorio di Israele. Le aziende canadesi potrebbero quindi essere soggette a un maggiore controllo da parte di investitori, partner e società civile e dover affrontare contenziosi relativi a terreni, acqua, minerali o altre risorse naturali associate ad investimenti o transazioni. È quanto afferma anche Charlotte McLeod, portavoce del Dipartimento degli Affari Esteri canadesi. Nel suo parere, pubblicato il 21 agosto, il governo canadese raccomanda inoltre alle aziende di consultare un legale indipendente prima di intraprendere attività legate agli insediamenti in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. È la prima volta che il Canada emette un avvertimento di questo genere riguardo agli insediamenti israeliani considerati illegali, nonostante Ottawa abbia ripetutamente condannato l'espansione di tali insediamenti nei territori palestinesi occupati, così come la violenza perpetrata dai coloni estremisti contro i civili palestinesi. Alla vigilia della pubblicazione di questo avvertimento, il Canada e sei paesi europei hanno condannato l'avvio da parte del governo israeliano di una gara d'appalto per la costruzione di oltre 1200 unità abitative nella Cisgiordania occupata. Questa gara d'appalto fa parte del piano E1 approvato dal governo israeliano nel 2025, che prevede la costruzione di 3400 unità abitative. Se il progetto venisse completato, dividerebbe in due Gerusalemme Est e l'intera Cisgiordania. Diversi ospedali del Quebec sono attualmente sovraffollati da centinaia di pazienti che non necessitano più di ricovero e che sono in attesa di essere trasferiti altrove, proprio mentre la stagione virale è alle porte. A livello provinciale, 2.431 posti letto sono attualmente occupati in questo modo, pari al 16%, una percentuale in costante aumento dalla fine di maggio. Nell'area metropolitana di Montreal, i settori dell'isola ovest e dell'isola nord presentano i tassi più elevati, con rispettivamente il 32% ed il 29% dei posti letto occupati. Nel novembre 2025 il Ministero della Salute e dei Servizi Sociali aveva fissato un obiettivo dell'8%. Poiché questi posti letto sono occupati nei reparti, anche altri pazienti al pronto soccorso devono aspettare prima di essere ricoverati, ha spiegato la dottoressa Marie-Maude Couture, presidente dell'Associazione dei Medici di Pronto Soccorso del Quebec. La causa principale del sovraffollamento al pronto soccorso è il sovraffollamento ospedaliero di persone che aspettano un posto magari in un CHSLD, ha affermato il medico, spiegando inoltre che ogni giorno trascorso su una barella da una persona anziana o con una ridotta autonomia può peggiorare significativamente le sue condizioni. Il disegno di legge 4 sulla governance e la trasparenza sindacale continua a suscitare indignazione tra i sindacati, che si stanno rivolgendo ai tribunali per contestarlo. Seguendo l'esempio di diverse organizzazioni sindacali, anche la Confederazione Nazionale dei Sindacati, la CSN, ha presentato ricorso alla Corte Superiore del Quebec, chiedendo che questa legge, definita un colpo alla libertà, venga dichiarata incostituzionale. Questa legge ha suscitato notevole attenzione, soprattutto per il concetto di quote sindacali facoltative in aggiunta alle quote ordinarie, destinate a finanziare determinate attività come la partecipazione a movimenti sociali o la pubblicità partitica. La nuova legge impone inoltre alle organizzazioni sindacali obblighi relativi alla presentazione di bilanci certificati, alla rendicontazione delle spese e allo svolgimento di votazioni segrete. Come le altre organizzazioni sindacali, la CSN sostiene nel suo ricorso che la legge viola la libertà d'associazione e la libertà di espressione garantite dalle carte costituzionali, e la federazione deplora diverse violazioni dei diritti fondamentali come la limitazione del diritto di sciopero, invitando i partiti politici ad affrontare tali questioni. E parlando di sindacati, è previsto uno sciopero degli avvocati che lavorano per il difensore civico del Quebec a partire dal prossimo 8 settembre. Il sindacato LANEC, che rappresenta avvocati e notai del governo del Quebec, ha annunciato ieri di aver inviato un preavviso di sciopero al datore di lavoro. Prevede di iniziare tale sciopero a tempo indeterminato l'8 settembre se non si raggiungerà un accordo entro tale data. Ricordo che il mediatore civico del Quebec si occupa dei reclami relativi alla rete dei servizi sanitari e sociali, nonché di quelli riguardanti i ministeri e le agenzie del governo del Quebec, tanto per dare un esempio. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: L'episodio di Lipsia segna una nuova escalation sul territorio europeo attribuita alla Russia, annuncia la Presidente della Commissione europea von der Leyen parlando alla stampa a fianco del leader della NATO Rutte all'indomani del ritrovamento di un drone carico di esplosivi nella città tedesca che Berlino ritiene di matrice russa. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas al vertice dei 27 ministri degli esteri in Irlanda. E diverse capitali hanno convocato l'ambasciatore di Mosca, che però nega le accuse giudiziarie giudicandole propaganda utile alle campagne elettorali in Europa, e viceversa accusa il presidente ucraino Zelensky di terrorismo per aver lanciato ieri un avvertimento alle compagnie aeree straniere che volano in Russia, minacciando di rendere completamente insicuri i cieli del paese con lanci di droni. Un centinaio di obiettivi militari colpiti nei raid statunitensi condotti la scorsa notte in Iran, con un bilancio di almeno 11 morti, tra le vittime alcuni bambini morti durante una festa di matrimonio nel sud dell'Iran. Immediata la rappresaglia delle guardie rivoluzionarie iraniane che hanno condotto attacchi con droni e missili contro le basi americane in Giordania, Kuwait, Bahrain ed Erbil in Iraq. I Pasdaran hanno inoltre reso noto che due petroliere che navigavano nello stretto di Hormuz lungo rotte non autorizzate hanno urtato delle mine e sono in fiamme. Giallo avvigevano nel paese dove un 24enne originario del Salvador è stato trovato morto nel suo appartamento pochi giorni dopo aver subito una violenta aggressione omofoba. Sul posto anche la polizia scientifica, dai primi riscontri prevarrebbe l'ipotesi del decesso per cause naturali, ma non si escludono altre possibilità. Lo scorso 21 agosto due uomini di 28 e 33 anni lo avevano coperto di insulti sessisti e fatto cadere nelle acque del naviglio sforzesco. Poi sono stati denunciati dai carabinieri per lesioni e anche minacce e resistenza a pubblico ufficiale.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese invariata, l'euro vale sempre 1,61, il dollaro statunitense scambiato ancora a 1,39.
4: Previsioni del tempo.
2: Cielo prevalentemente nuvoloso con 19 gradi percepiti a 20, oggi si va a 24 con un humidex a 29, 100% le possibilità di precipitazioni piovose che potrebbero assumere anche caratteri di temporali e anche grandine o temporali violenti. Nella notte scendiamo a 18 percepito come tale, scendono anche le possibilità di precipitazioni, ma di poco, dal 100 al 90%. I prossimi appuntamenti con l'informazione qui a CFMB sono alle 13, alle 16 e alle 17. Direttamente dall'Italia.

0: Ivan Restani sala regia, Silvio Vieta al microfono per il vostro risveglio di questo 2 settembre 2026, parlando del GR delle 16 questo pomeriggio. Vi ricordo che subito dopo la nostra Vittoria ha intervistato Colapesce Di Martino, quindi potete ascoltare l'intervista a partire dalle 16:05, diciamo, comunque dopo il giornale radio. Mi raccomando, rimanete sempre comunque sintonizzati su CFB 1280.
1: E dopo questa enclave del nostro Silvio, no, dico, maledetto me che devo mettere io le canzoni.
0: Ah.
1: Fulminacci e poi Ligabue.
0: Ce li avremo forse nel pomeriggio.
1: Che cosa?
0: I Fulminacci, non sono sicuri.
1: E sarà qualcosa per te. Dopo ascolteremo magari una canzoncina di Colapesce Di Martino, eh?

0: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarì? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanard e al nuovo Maison Lipari Decarì, 8128 Decarì, nel Decarì Carré Union. Per informazioni 514 654 4630.
1: La residenza Privanta Giardini d'Italia vi aspetta la sua giornata a porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 13 settembre a partire dalle 10 in occasione della sua giornata a porte aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardinditalie.ca o chiamate il 514 253 5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.

0: trasmettiamo adesso una vignetta vale mille parole. Una vignetta vale mille parole. Mille parole.
1: Si vedono i piedi solamente del nostro primo ministro Mark Carney, che sta lievitando ovviamente a seguito delle elezioni, è estremamente felice, le ha vinte tutte e tre, e i due soliti membri dell'opinione pubblica che commentano ciò nella caricatura di Sacha Brown, uno dei due dice va, le cose vanno veramente bene per Carney, e l'altro risponde spero solo che ha previsto anche un paracadute qualora il vento dovesse cambiare direzione. Caricatura di Chapleau nella Presse Plus di quest'oggi. Le Journal de Montréal dedica la caricatura a Éric Duhem, il leader del Partito Conservatore del Québec, che vuole sviluppare l'industria del gas, anzi del petrolio, con il famoso gas di scisto, ossia con una metodologia molto criticata dagli ambientalisti, e lo si vede appunto che ha fermato il suo autobus con sopra scritto Mon gaz, mon choix, davanti a un benzinaio il cui costo della benzina è di $2 al litro, e se ne sta andando con un petrolio, con un barile piuttosto di petrolio vuoto sulle spalle, è un piccone per andare appunto a sfruttare il gas di scisto. Caricatura del Journal de Montréal, Y lo immagina così quest'oggi. Nel Le Devoir, a furia di promesse elettorali con i vari quadri finanziari dei partiti, sappiamo che la Godin li disegna però a modi 33 giorni prima di Natale, e si vedono appunto 5 babbi natali al plurale, ognuno con un simbolo diverso dietro le spalle: Partito Québécois, Partito Conservatore, il Québec Solidaire, Partito Liberale, la CAQ, e tutti stanno andando verso un caminetto, ma il buco del caminetto è estremamente piccolo e non credo che neanche un babbo natale possa passare attraverso tale buco. E infine adesso lei, molto simpatica anche questa, si vede un pesce metà e metà e dice il pesce stesso: la mia testa è nel lago Ontario, il mio sedere è nel lago America. Ed è tutto.

0: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
1: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 8648. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.

0: Appena pervenuta la notizia, il tasso di riferimento della Banca Centrale del Canada rimane invariato, ancora una volta 2.25%, 2.25%, una notizia che devo dire molti esperti del settore si aspettavano, appunto, che rimanesse invariato tale tasso, anche se l'inflazione comincia a farsi sentire un po' di più, rimane invariato, 2.25%.
1: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
2: La signora Maria del fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo, 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
3: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
4: Cassa di tilapia intera 5 libbre a 14,99. Hamburger di bavetta Black Angus 9,99 la libbra. Scaloppini di vitello da latte 21,99 la libbra. Arance Navel 2 per 99 centesimi. Bietola verde 1,99.
3: Mercato United Seafood 65-75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

0: Mi dica.
1: Io ti saluto aspettando la pioggia che hai annunciato.
0: Io anche meteo media, anche okay, la, ho capito, la responsabile della radiocamera stamattina ha detto ieri avevo annunciato pioggia e non ha piovuto, mi dispiace. Così
1: secondo me sei un fenomeno.
0: Sono previsioni, caro Ivo.
1: Secondo me sei un fenomeno. Lo so. Come Fabri Frivra.
0: Bene.
1: Ciao a tutti.
0: Grazie Vanestelli per la parte tecnica e la selezione musicale. Grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito, nonché fedele ascolto. Rimanete lì, segue la scattante Vittoria Zorfini con il sottoscritto per una mezz'oretta, perché poi Vittoria sarà al Buon Pomeriggio oggi. Tra l'altro ricordo ancora una volta l'intervista strepitosa con Colapesce e Di Martino alle 16 subito dopo il GR. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, invece l'appuntamento è previsto per domattina, stessa ora, stesso canale.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Fichi d'India rossi, 99 centesimi la libra. Spalla d'agnello con osso del Quebec, 9,99 la libra. Pomodori per la salsa, 9,99 la cassa.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier. Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.
2: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia. Quante

0: Per me, per te.
1: Per lei.
0: Per lei.
1: Per tutti quanti.
0: Buongiorno caro Silvio Orvieto.
1: Buongiorno cara Vittoria Zorfini.
0: È bello essere tornati.
1: Sì, perché ieri eri impegnata, quindi
0: sì, ero impegnata.
1: Le nostre chiacchierate oggi.
0: Ma proprio subito, le riproponiamo subito.
2: Buongiorno principessa.
0: Buongiorno principessa e principessi.
1: E buongiorno, dobbiamo andare con la sigla.
0: Allora andiamo con la nostra sigla.

0: Oggi potrei dire che è quasi bel tempo a Montreal, se non fosse il cielo leggermente coperto. Ma sono giorni che lo annunciamo, ma poi ci smentisce questo meteo. Meno male. Oggi però l'ombrello l'ho portato.
1: Hai fatto bene, perché ho paura che oggi non ci smentirà.
0: No, infatti quando, è grigio da stamattina.
1: Quando dicono 100% le possibilità che non piova sono alquanto limitate.
0: Sì. Comunque quanti Canada. Quanti laghi meravigliosi che ha il Canada, tantissimi.
1: Il 20% delle risorse di acqua dolce nel mondo sono appartenenti al Canada.
0: Sono appartenenti al Canada, e persino i canadesi si sono sbizzarriti nel nominarli nei nomi più incredibili e meravigliosi. C'è anche Stupid Lake.
1: Esatto.
0: Perché giustamente ne hanno così tanti.
1: È al confine con gli Stati Uniti?
0: E questo non credo,
1: dovrebbe.
0: Sai, non credo.
1: Comunque,
0: lo stai dicendo con cognizione di causa, perché lo sappiamo che Trump, con i suoi nemici più acerrimi, in realtà poi alla fine ci va quasi d'accordo, e invece con i vicini di casa continua a trattarli come dei, diciamo, un prolungamento degli Stati Uniti.
1: Ma tra le altre cose, forse non ha capito e realizzato una cosa abbastanza importante, visto che parlavamo di laghi e di acqua. Ricordo al nostro presidente vicino di casa che diamo da bere a milioni di americani che stanno al confine con la nostra frontiera, noi con la nostra acqua, che facciamo girare le loro centrali idroelettriche grazie alla nostra acqua.
0: E Silvio ha già detto che non si candiderà, ve lo dico.
1: Non mi candido, però se dovessi candidarmi sarebbe per oppormi a questa politica discrezionaria del nostro presidente, che decide di cambiare i nomi che tra l'altro precedono anche la creazione degli Stati Uniti,
0: come per esempio quello del lago Ontario, che ha un nome antichissimo,
1: che è lago Ontario, che viene dalla lingua Wendat, che significa lago è bello, il lago è grande. Ci sono varie traduzioni.
0: Quindi anche si chiama così perché ha un nome antico.
1: È un nome
0: che viene da prima che nascesse gli Stati Uniti come li conosciamo oggi, prima che nascesse il Canada come lo conosciamo
1: prima
0: oggi.
1: Prima che ci fosse anche la provincia dell'Ontario, se vogliamo
0: per
1: proprio
0: esempio
1: dirla tutta.
0: Anzi,
1: è un nome Wendat. Infatti il capo dei Wendat, lui Picarsi, è offuscato, in meno che si possa dire. Questo vuol dire negare
0: l'identità.
1: Centinaia di anni di storia.
0: Anche l'identità di un paese.
1: Ma questa decisione lo diciamo oggi perché sì.
0: Raccontiamo anche il fatto: è stato la polemica è scoppiata in merito all'ordine esecutivo firmato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per cambiare il nome di un lago canadese, chiamandolo da lago Ontario a lago America. E di conseguenza da qui scaturisce poi appunto non la polemica ma una risposta poi dai diretti interessati.
1: Esatto, questo è il primo elemento che volevamo dire, anche perché poi Google si è piegata subito, immediatamente.
0: Yes.
1: Ha accettato la cosa, quindi per gli utenti statunitensi o americani
0: noi
1: di Google sarà chiamato Lago America. Per noi rimane Lago Ontario, e per quelli degli altri paesi che non sono negli Stati Uniti né Canada diventa Lago Ontario, tra parentesi, Lago America. Un po' come aveva fatto col Golfo del Messico, che è diventato il Golfo d'America, e a seconda del paese dove consulti la cosa. Ora, il problema è che stamattina...
0: Cioè, un po' come noi a Roma, se qualcun altro, che ne so, dalla Francia venisse a nominare il Lago di Bracciano in un altro modo, secondo me non la prenderemmo bene.
1: Voilà. Mi sembra...
0: ho fatto una cosa abbastanza geolocalizzata e tipica di chi conosce quelle zone, però per dire vi potete, come dire, medesimare anche voi in questa storia.
1: Ma ne parliamo questa mattina, un po' in ritardo, anche perché è proprio di questa mattina appena so la notizia che...
0: Non sai la fatica che ho fatto in queste settimane per aspettare di arrivare oggi a commentarla con te.
1: Mi hai parlato un po', t'ho sentito, hai detto poi ne riparleremo con
0: Silvio. lanciato il... fatto il gancio.
1: Hai visto che io subito... mi peschi con l'amo. Detto questo, ne parliamo perché la notizia di Google risale già a qualche giorno fa, ma Apple, che ha anche lui il suo sistema di cartine geografiche, anche Apple ha accettato di modificare la stessa cosa che ha fatto Google, praticamente il nome del lago Ontario. Vorrei dire un paio di cose a questo proposito, perché...
0: Chiamo l'avvocato?
1: Ma chiamalo a questo punto, che ti dica. No, perché non so se conosci Sapur Murat Niyazov.
0: Che fa il paio con Yeye Prazov, ma
1: no,
0: temo siano due personaggi diversi.
1: Due persone diverse. Lui si faceva chiamare, perché adesso è deceduto, potremmo aggiungere anche fortunatamente, si faceva chiamare Turkmenbashi, che è il leader dei turkmeni. Allora, lui si è impadronito del potere con l'indipendenza del Turkmenistan nel 1990, quando è crollata l'Unione Sovietica praticamente, e gli ha dato un po' fuori di testa con questo potere qua. Ha cominciato a cambiare i nomi a destra manca di tutto quello, per usava i nomi della famiglia lui.
0: Non ci posso credere, cioè tipo zia Pina.
1: Esatto, diventa una città in Turkmenistan.
0: La famosissima città di zia Pina.
1: Zia Pineman, perché in Turkmenistan finisce tutto col mar. Comunque, ha dato nomi alle città turkmene, ha dato dei nomi della sua famiglia ai mesi dell'anno. In Turkmenistan, fino a qualche anno fa, aprile non era chiamato aprile, ma era chiamato Gurban Sultan, che è il nome della mamma di questo dittatore.
0: Giusto,
1: cioè,
0: giusto.
1: Ha dato il nome della mamma.
0: Ma tu pensa anche che confusione per quelli che poi ad un certo punto diventano adulti e gli cambiano tutte le certezze della vita, compresi i mesi dell'anno, che questo, si imparano quando uno è piccolo. No?
1: Io queste cose le sto dicendo per incoraggiare le persone
0: a cambiare nome?
1: No, per rimanere tranquilli con quello che sta succedendo, perché ti spiego. Nel 2006 Niyazov è deceduto, come è giusto che sia, perché a un certo punto ce ne andiamo tutti, e con lui però sono deceduti anche tutti i suoi capricci, quindi hanno ricominciato a ridare i nomi che stavano prima della sua follia.
0: Capito, è che uno deve aspettare, vabbè, perché quello però, era dittatore, quindi si bisognava, sì, per forza di cosa aspettare la sua
1: dipartita.
0: Aveva
1: delle cose fuori, aveva delle statue d'oro, sì, ma oro che lo rappresentavano a lui, che giravano, ok, che ruotavano per essere sempre al sole. Cioè, voglio dire, quando uno è, lo dico perché il nostro,
0: perché vuoi
1: vicino,
0: la statua anche tu,
1: no, perché il nostro vicino di casa sta un po' imitando questo presidente dittatore del Turkmenistan con il suo modo di fare, di cambiare, eccetera. Ti ricordo che un nuovo sondaggio Reuters ha appena mostrato che sono 14% gli americani che sono d'accordo con questa decisione di cambiare il nome del lago Ontario. 14%. Google ha giustificato la sua decisione così un, sì, po' affrettata, affermando di essere in regola con il Geographic Name Information System. Ora, il database ufficiale della toponomia negli Stati Uniti, un'organizzazione che fino a poco tempo fa veniva presa molto sul serio, oggi come oggi, siccome,
0: no, mi sa di no.
1: Tu pensa che quando l'Alaska ha voluto cambiare il nome del monte McKinley, in monte, adesso non si chiama più McKinley, si chiama Denali, perché anche lì è un nome usato dalle prime nazioni, dagli autoctoni americani, l'organizzazione ha impiegato 40 anni.
0: Il territorio delle Nazioni Unite era loro, cioè non era.
1: Ha impiegato 40 anni per i pro e i contro, per analizzare tutto, ma questo con la sua firma con pennarello nero,
0: certo,
1: da psicopatico. Ma fasciamele dire queste cose, tanto arrestano me, non ti preoccupare, te il tuo programma rimane così.
0: È il nostro programma.
1: No, ma sarà la mezz'ora con Vittorio, perché Silvio è
0: attualmente... Ma no, la parte più divertente, Togli, scusami.
1: In diretta dal carcere di San Vittore, ascoltiamo adesso il commento di Silvio.
0: Ah, perché tu Silvio vuoi fare... preferisci tornare in patria per gli arresti.
1: Non so
0: arresti.
1: Se hai visto le carceri qui.
0: No, non le ho viste, però
1: Vedi perché ha bisogno di me? Lo vedete?
0: Doug, povero Doug.
1: Oggi Doug è lunedì Ford. Per te, oggi è lunedì, perché non abbiamo fatto neanche il programma ieri, quindi...
0: Oltretutto, Doug Ford ha risposto con un cartello gigante, sì, dicendo "Lei con te, Ontario, now and always".
1: And always. Comunque c'è questa organizzazione delle Nazioni Unite, ok, che ha avviato questo dialogo sulla questione dei nomi subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi ha creato un comitato permanente di esperti che si chiama la Rete Globale delle Nazioni Unite per i Nomi Globali, che si occupa della toponomastica dagli anni 60. E ti farò notare che la prima presidente era un'americana che si chiamava Meredith Burrill, e all'epoca, nonostante le profonde divisioni del mondo dovute alla guerra fredda, i leader mondiali non si dedicarono a rinominare laghi, oceani, golfi o paesi altrui, ok? Quindi basti pensare per esempio, da un esempio pratico, il Golfo Persico, che noi chiamiamo tutti in Occidente Golfo Persico, i paesi arabi lo chiamano Golfo Arabico dagli anni 70, capito? Perché, voglio dire, sono casi isolati.
0: Comunque, visto che questa tendenza del presidente non è finita qui, vi do poi il seguito delle puntate successive. Ora forse dovremo cambiare il nome dell'Oceano Atlantico e dell'Oceano Pacifico, forse li cambieremo tutti e due.
1: In Mar Mediterraneo, così impara.
0: Sai che confusione si creerebbe?
1: Che tra l'altro sono... Ora, tutto questo per dire che uno, siccome quando è andato, quando le sciupà, come si dice in buona milanese, quando è morto quel dittatore turkmeno, è ritornato tutto come prima.
0: Quante cose che ci insegni.
1: C'è da incoraggiarsi, nel senso che state tranquilli, perché tanto a un certo punto
0: prima o poi
1: anche a lui è sciupa. Poi no, volevo finire questa cosa.
0: Ma prego.
1: Se me lo consenti.
0: Ma la consento.
1: Poi sto zitto fino a domani.
0: No, no, ci mancherebbe.
1: Allora, tutto questo ha portato, ecco, anche questa è una notizia dell'ultima ora, signore e signori, appena
0: fresca, fresca, fresca, croccante.
1: Fresca, anzi, è un po' fresca. Un abitante di Alma, bellissima città.
0: Che non è Alba, è da non confondersi.
1: No, lì ci sono i tartufi.
0: Tante altre cose buone da mangiare.
1: Sì, è vero, ma il risotto ai tartufi con un vinello della zona. Perché il Piemonte comunque fa anche lui dei vinelli non male.
0: Alba, ma vuoi mettere, bravo, un saluto anche ai braitesi.
1: Ma sì, ma salutiamo tutti i piemontesi.
0: Ma sì, ma tutti, okay, tutti, assolutamente.
1: Torino, no?
0: Torino.
1: Voilà.
0: Quindi dicevi Alba, allora, che non è Alba.
1: Lei si chiama, aspetta che ritrovo il nome perché secondo me merita una statua, Thérèse Münger, o Münger, non so come si pronunci, ma credo che sia Münger perché è più anglofona.
0: Sì.
1: Ha lanciato una petizione a Alma ieri per cambiare il nome di un parco. C'è un parco a Alma che si chiama Puente aux Américains. La punta degli americani. Allora, lei vorrebbe che questo parco fosse denominato Point aux Almatois, che sono gli abitanti appunto di Alma. Il tutto è nato nel 1975 perché in questo parco era stato acquistato da degli americani negli anni 800, 1886, e ci avevano creato un campo di golf, quindi era diventato il golf degli americani, è diventato...
0: Non succede mai questa cosa? Cioè tu vai in un resort che ha come clientela principale quella statunitense, cosa ti trovi? Il campo da golf.
1: Il campo da golf, anche perché è quello che sa fare il nostro vicino di casa.
0: Vabbè, mica quando... solo lui adesso.
1: No, ma dico, quando non sta a cambiare i nomi delle roba o a mettere dazi ai paesi, gioca a golf.
0: Gioca a golf.
1: Sono le tre attività da lui preferite, perché per le altre è su questa nota positiva.
0: Era questa la conclusione?
1: No, volevo dire che si sta muovendo, ma anche la commissione di toponomastica, non so se si dice, ma se si dice onomastico si dirà anche toponomastico, del Quebec sta valutando la cosa, perché non è evidente cambiare i nomi della roba, non si può cambiare così. Cioè qui quando hanno cambiato...
0: Soprattutto di un altro paese.
1: Tra le altre cose.
0: No, non... è quello, è tutto là la...
1: Beh, è al confine, quindi lui dice, è un po' anche nostro questo lago, capito? È il principio.
0: È chiaramente una provocazione bella e buona.
1: Allora, se io dovessi in questo istante cambiare il nome di Donald Trump, non potrei perché non è radiofonico. Voilà, ho finito.
0: Un signore, un signore.

0: trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Taccuino sociale.
2: Il Club des Jeunes de la Dauversière informa tutti i ballerini che la riapertura del ballo di sabato sera sarà il 5 settembre al Pavillon Hexagonal al 5555 Rue Jean Talon, angolo Lacordaire. Siete tutti benvenuti. L'Oratorio San Gabriele della Dolorata organizza la tradizionale festa La Vendemmia domenica 13 settembre con la pigiatura dell'uva animata dal gruppo folklore abruzzese di Rivière des Prairies e il DJ Franco Guido che alliterà la giornata con musica di danze tradizionali e sociali. Ci sarà anche una santa messa di ringraziamento per la raccolta dell'uva e per i frutti della terra. Per chi vuole prenotare il pranzo e il trasporto in autobus, rivolgetevi alla signora Angela entro il 4 settembre chiamando il 514-354-0744 oppure la signora Maria Pia al 514-881-9144. Il Circolo Vicentini di Montreal continuano la loro tradizione con polenta e baccalà domenica 6 settembre alle ore 11 presso la Casa del Veneto al 7995 Avenue Blaise Pascal a Rivière des Prairies. Vi aspettano numerosi. Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamate Imelda Bisinella al 514-852-4680 o Rosella Dal Cengio al 514-659-3873. Buon appetito! Il Centro Ricreativo e Culturale Maria Santissima della Civita farà celebrare una santa messa domenica 6 settembre alle ore 11 presso la Chiesa Madonna della Difesa in onore della suddetta Madonna. Si invitano cordialmente i membri e i devoti in generale a partecipare a questa celebrazione. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-290-8232. L'associazione di Ribera a Montreal organizza una scampagnata domenica 6 settembre al 6207 Kaiser a Rodden. Sarà servito un ricco menù. Per ulteriori informazioni telefonate il presidente Joe Gatto al 514-863-3935 oppure Rosa Di Stefano al 514-324-2172. La giornata sarà allietata dal DJ Tino. Vi aspettano numerosi. I volontari della parrocchia Saint-Angèle organizzano un mercatino vendita di garage comunitario che avrà luogo sabato 12 settembre dalle 8 alle 15 nel parcheggio della chiesa situata al 5275 Boulevard Lavoisier a Saint-Léonard. Inoltre, se volete unirvi a loro, potete affittare un tavolo e sbarazzarvi di tutto ciò che non vi serve più. Prenotate al più presto il vostro tavolo. In caso di pioggia sarà rimandato al sabato successivo, 19 settembre. Per ulteriori informazioni chiamate in ufficio al 514-321-3644. L'Associazione Culturale Morronese farà celebrare una messa solenne in onore di San Michele Arcangelo domenica 13 settembre alle ore 11 presso la chiesa Saint-Raymond de Penafort al 5765 Saint-Jacques West. Dopo la messa ci sarà la processione, in seguito il comitato distribuirà i panini a tutti i presenti. Vi aspettano numerosi. Per ulteriori informazioni chiamate Donato Marino al 514-328-0004 oppure Rosina al 514-484-1526. In occasione dell'apertura del nuovo anno pastorale, la comunità parrocchiale della chiesa Saint-Angèle organizzerà una spaghettata per una raccolta fondi in favore della chiesa che avrà luogo domenica 27 settembre a mezzogiorno. Per procurarvi il biglietto chiamate la signora Maria Pia De Luca al 514-323-90-92 323-90-92. I posti sono limitati.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
3: CFMB. La Residenza Privante a Giardini d'Italia vi aspetta la sua giornata a porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della Residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 13 settembre a partire dalle 10 in occasione della sua giornata a porte aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardinditalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.

0: Sì, è F&B.
1: Pure i jingle fai, bravo.
0: No, perché ho visto che eri...
1: li fai anche bene, bravo. Grazie. Bravo.
0: Allora, dunque, parlando del nostro vicino di casa...
1: Come dire, la risposta dei canadesi è sempre quella, comprare, cercare di comprare canadese. Già tempo fa c'era stata la, come dire, nuova denominazione, stavolta al contrario, per ribattezzare il caffè americano canadiano. E questa cosa immagino non sia poi più passata di moda, e adesso diciamo l'obiettivo è quello di continuare a comprare canadese con tutte le difficoltà del caso.
0: Con tutte le difficoltà del caso, ma ne volevamo parlare perché abbiamo scoperto una app che sta avendo un successo incredibile.
1: Ma che dico incredibile?
0: Di più?
1: I. Scusate, cioè allora anni te Ivan e poi vabbè, no, andiamo avanti.
0: E che si chiama ByBeaver, ByBeaver.ca, e potete scaricarvi questa app che vi consente di verificare proprio scannerizzando il codice a barre di un prodotto, se il prodotto è canadese o no. Ora, è interessante perché ti dice anche se il prodotto e gli ingredienti utilizzati per questo prodotto sono canadesi, cioè va molto lontano come applicazione, ti consente anche, perché non è evidente, spesso e volentieri si vede un prodotto, magari c'è scritto made in Canada, ma in realtà c'è poco di canadese dentro.
1: Questo in realtà vale un po' per tutti i prodotti, certo. Anche se guardate l'olio italiano, se andate a guardare l'etichetta, spesso purtroppo adesso, soprattutto qui in Nord America, l'etichetta non ti dice da dove viene quest'olio, viene dalla comunità, dall'Unione Europea, ma non ti dice da dove, quindi è impossibile risalire alla provenienza. Stessa cosa per altri prodotti, solo che qui sapete appunto che c'è questa diciamo risposta popolare in corso, e cioè questo desiderio di voler rispondere in qualche modo a questi dazi super costosi imposti dagli Stati Uniti.
0: Esatto, quindi c'è questa applicazione e ce ne sono altre, non è l'unica. Comunque questa sta avendo un grande successo perché è fatta, pare, molto bene. Io non l'ho ancora utilizzata, fatta molto bene perché ti consente appunto, perché delle volte difficile anche perché magari il prodotto vedi che la società madre è americana, perché siamo comunque un paese integrati economicamente parlando.
1: Poi sono tantissimi anni che collaborano.
0: Esatto, quindi delle volte la società madre è in Canada, però in realtà il prodotto è fabbricato qui, è prodotto con ingredienti canadesi, quindi dà del lavoro a dei canadesi.
1: Che poi ByBeaver è di Montreal proprio.
0: Sì, sono due giovani di Montreal che hanno messo a punto questa applicazione. E questo è uno degli esempi, perché ci sono anche i supermercati canadesi che stanno intensificando l'esposizione dei prodotti locali proprio a fronte di questa escalation delle tensioni commerciali.
1: È chiaro che come sempre la risposta non è mai tutto da una parte o tutto dall'altra, cioè questa tra virgolette battaglia idealmente è bellissima, nel concreto non è fattibile, perché è sennò difficile. Non potremmo mangiare nessun tipo di frutta a parte le mele, spoiler.
0: No. C'è frutta che arriva anche dal Messico, da altri paesi, dal Cile per esempio, l'uva, eccetera.
1: Ma è difficile da trovare, cioè al supermercato normale trovi la scelta di due paesi.
0: Esatto.
1: Non c'è quello canadese perché per forza di cose non c'è, quindi...
0: Beh, le fragole adesso sono del Quebec,
1: Sì, ed è periodo, dopodiché...
0: Esatto. Le fragole non vengono più dal Quebec, perché in febbraio le fragole nel Quebec sono...
1: A febbraio non le comprate le fragole, cioè non è periodo loro, ma quello stava San Dio.
0: Guarda, questa è una step in più, è un passo supplementare. Comunque dicevi, i supermercati adesso hanno, per esempio, Loblaw, come tu ben sai, è proprietaria di Provigo, di Maxi, chi più ne ha più ne metta, ha annunciato il ritorno del simbolo T su alcuni prodotti. Attenzione!
1: Torino?
0: Non è Trump, è tariffe. Quindi tutti i prodotti che sono soggetti alle nuove tariffe americane avranno una T indicata sopra, quindi sapete che state pagando di più quel prodotto perché è soggetto alle tariffe. In questo senso hanno anche detto che più ci saranno tariffe su più prodotti e più prodotti avranno questa T. Quindi è uno degli esempi che viene dato.
1: Vedi, gli italiani come sempre ci hanno visto lungo, perché quando sono emigrati qui hanno subito creato l'orto, la cantina. Infatti questo weekend è stato un po' un fine settimana dedicato ai pomodori, alle passate di pomodoro. Vedi?
0: Hai fatto la passata di pomodoro?
1: Vedi, oltre a essere sempre più canadesi, anche sempre più italiani, vedi? Così.
0: E dov'è questa salsa? Non la possiamo assaggiare?
1: Dobbiamo chiedere a Franco, che saluto.
0: Saluto a Franco che ha fatto la salsa di pomodoro, stiamo aspettando con ansia. Sì. Comunque le catene di supermercati continueranno a utilizzare anche la foglia d'acero nei suoi punti vendita per i prodotti locali, e dovrebbe anche reintrodurre le etichette di origine nei reparti di frutta e verdura fresca.
1: Che poi rispetto all'Italia qua è veramente molto più complesso scoprire la provenienza, perché tu vai a guardare sullo scaffale, sull'etichetta, cioè veramente non sempre c'è scritto e bisogna comunque cercarla.
0: Sì.
1: Ma questo in generale nella vita.
0: Assolutamente. Comunque il Quebec adesso ha messo a punto questo simbolo giallo che ti dice che il prodotto è quebecois, quindi bandiere anche provinciali, ci sono anche quelli dell'Ontario, certo, che usano le loro bandierine, eccetera. Quindi niente, insomma, cercate nel limite del possibile.

0: prendo il più aereo per la Florida, dove vado per svernare.
1: Florida, vedi, ma infatti, perché poi tantissimi, cioè pensate quanto sono giustamente forti i legami tra i canadesi e gli americani, tanti canadesi hanno casa in Florida. Dai, a ride
0: in inverno, ma problema. Molti li hanno messi in vendita, le statistiche lo dimostrano, molti hanno deciso, tra l'altro il famosissimo autore Michel Tremblay, che lui sono secoli che sverna a Key West, che è bellissimo.
1: Key West.
0: Tutta la zona delle Keys, dopo Miami scendi giù, tutte delle isolette una più bella dell'altra, con un mare spettacolare. Stanno di fronte alle Bahamas, quindi
1: neanche, mica male.
0: Anzi, ti dirò di più, stanno di fronte a Cuba. Se tu vai a Key West, ci sono stato, c'è una specie di cartello che ti indica a tot chilometri, proprio vicinissimo, si vede Cuba. Cioè ci puoi andare a nuoto, effettivamente. Beh, adesso nuoto magari...
1: Vabbè, no, adesso non è che lo consigliamo. Non fatelo a casa.
0: Dipende da che livello di nuotatore siete. Ecco,
1: sì.
0: Comunque, voilà. Su ciò, cara Vittoria, ti auguro una splendida giornata.
1: Caro Silvio, una splendida giornata anche a te. Ci sentiamo domani.
0: Yes.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: Cincinnya.
1: Secondo giorno del mese di settembre.
2: L'hai già detto, alle 6, io te lo confermo.
1: Perfetto. Vorrei essere sicuro perché alle 6 dormivo ancora.
2: Ma sei attento su queste cose.
1: Ah, sono preciso.
2: 245.
1: Anche perché non dormo, no, amore, non no.
2: Neanche adesso.
1: Vabbè. La luna è gibbosa, caro Ivo. È calante.
2: 74,9?
1: No, 74,6.
2: Mi devi insegnare,
1: signora Longari.
2: Mi devi insegnare come calcolare
1: sulla luna.
2: Lo spazio temporale.
1: Caro Ivo, è una questione di inclinazione del nostro pianeta rispetto alla luna.
2: Non riesco a capire la formula bene.
1: Lo so, perché
2: quella parentesi graffa che non mi si chiude.
1: Che non riesce a chiudere.
2: Lo so.
1: 245esimo giorno.
2: Ma io so che
1: della 36esima settimana.
2: Certo. Il proverbio è cinese, te lo anticipo, ma non te lo leggo.
1: Però interessante.
2: Interessante.
1: Sono perfettamente d'accordo con il proverbio di oggi, lo dico subito.
2: Voilà.
1: Anzi, aggiungerei anche qualcosa, ma dopo.
2: Vabbè, dopo. Intanto incominciamo a toccare.
1: La vedo male quella del 31AC, comunque andiamo avanti. È lunghetta, eh?
2: È lunghetta,
1: è lunghetta, ma perché all'inizio si dilungano molto. Vabbè.
2: Al largo della costa occidentale greca, la Repubblica Romana e il Regno Tolemaico d'Egitto si affrontano nella battaglia di Azio.
1: Azio, che battaglia!
2: Marco, c'erano Marco Antonio.
1: No, è sempre,
2: è sempre uno. Convinto che Cleopatra.
1: No, è convinto da Cleopatra.
2: Da Cleopatra a riparare
1: verso l'Egitto, perché Cleopatra gli aveva messo gli occhi su.
2: Vabbè, la Cleopatra
1: ha visto Marco Antonio.
2: Ecco la storia del latte di capra da cui c'è il bagno.
1: Dice Marco, vieni qui. Che ho io qualcosa da farti vedere.
2: C'ho la piscina.
1: La collezione di minerali, dicevano all'epoca.
2: Ah sì?
1: Io avevo la collezione di minerali da far vedere. Andiamo avanti. Quindi?
2: Con la parte delle navi favorisce la vittoria di Ottaviano, che in serata chiude il golfo e attende la resa conclusiva della guerra civile.
1: È un po' come fa adesso Trump con Hormuz, si chiude il golfo, non se ne parla più, è che credo.
2: Ma come fanno a chiuderlo?
1: Ci sono dei lucchetti speciali.
2: Ah, dei lucchetti. Ah, questo qui è bello.
1: Vai.
2: Il ducato
1: so
2: di
1: ti piacciono queste cose.
2: Il ducato di
1: facciamo
2: Castro.
1: Facciamo così, fino al 1900 te la lascio leggere a te.
2: Grazie.
1: Prego, figurati.
2: Il ducato di Castro.
1: Attenzione,
2: è costretto alla capitolazione. Infatti, il ducato di Castro. Capitolazione dell'esercito.
1: No, si dice il ducato di Castro è costretto alla capitolazione.
2: No! sì, infatti io. Allora. Il ducato di Castro è costretto a capitolare dall'esercito pontificio di Innocenzo X. Ranuccio II Farnese è costretto alla resa.
1: Credo che sia Ranuccio il Farnese, non è il secondo.
2: Sì, perché è un po' troppo lontano il due lì, romano. Vabbè. Comunque, quello lì è costretto alla resa dopo l'assedio delle truppe papali che ne hanno attaccato il ducato.
1: Bello che il Papa oggi parla di pace nel servizio di ADN Cronos.
2: Vabbè, ma altri tempi, dai.
1: Sì.
2: Rendendolo responsabile dell'uccisione a marzo del vescovo designato Cristoforo Giarda, a cui era stato negato il trasferimento nella diocesi assegnatagli.
1: Poi me la spieghi perché non ho capito nulla.
2: Anch'io. Nel 1666 un incendio di vaste proporzioni si sviluppa nel centro di Londra e nel suo propagarsi fino al 6 settembre, mamma mia, distruggerà oltre 300.000 case e 87 chiese, causando 8 morti e 23 feriti e circa 70.000 sfollati.
1: Nel 1752, sulla base di quanto disposto dal Calendar New Style Act emanato 2 anni fa, anche la Gran Bretagna e le sue colonie adottano il calendario gregoriano, già in uso nei paesi cattolici dal 1582. Per effetto della correzione richiesta di 11 giorni, domani non sarà il 3 settembre, ma il 14 settembre del 1752.
2: Va bene. A Madrid, nel 1913, furbetto questo qua, un antiquario acquista da una povera donna un quadro per una lira, insospettata dalla cura della seminare il dipinto e dalla fretta di chiudere l'acquisto, la donna rintraccia il venditore in calle della Croce del Spirito Santo, dove ha rimesso in vendita il quadro a 7.000 lire.
1: E voilà.
2: Risultato essere un autentico Goya, capito? Guardate cosa avete nel solaio.
1: Azio, che quadro! Nel 1919, con il Regio Decreto 1495, il re d'Italia Vittorio Emanuele III approva il testo unico della legge elettorale emanata il 15 agosto scorso. Alle elezioni di novembre gli italiani voteranno per la prima volta con il sistema proporzionale, che aiuterà a tradurre in forza parlamentare il consenso riscosso dalle organizzazioni politiche di massa. 107 anni fa, e ancora oggi si sta cercando di rivedere il sistema elettorale in Italia. Vabbè, andiamo, vabbè,
2: ma in tutto il mondo, penso. Non, vabbè. Vogliono stare lì quelli che sono lì.
1: Va bene.
2: Ma io no, mi stavo chiedendo, chissà se lui le ha mai fatte le Olimpiadi. No, le ha inventate. Di solito l'inventore.
1: Ma
2: non
1: credo che fosse un atleta, se memoria non mi falla.
2: Beh, non lo so. 1937 si spegne a Ginevra. Beh, spegnersi in Svizzera, voglio dire, con i conti.
1: Beh, spegnersi non è mai molto bello.
2: No, comunque. Però con i conti correnti ha vissuto benino, insomma. Si spegne a Ginevra il barone Pierre de Coubertin, all'anagrafe Pierre de Freddy, fondatore dei giochi olimpici dell'era moderna, di cui fu anche ideatore della bandiera con i 5 anelli intrecciati. Era nato a Parigi nel 1863. Aveva 89 anni. Cioè, è 89 anni che è scomparso, non aveva. Perché quello è 89.
1: Piccolo dettaglio.
2: Questa qui invece, se vuoi leggerla tu, nel 44.
1: Stavo guardando la storia di Pierre de Coubertin. Ha fatto di tutto per introdurre lo sport nelle scuole, lui comunque.
2: Allora era uno che comunque faceva sport, atletica.
1: Qual è che vuoi che legga io?
2: Beh, nel 44, un po'.
1: Io la salterei, ne abbiamo già parlato l'altro giorno. Parliamo piuttosto in queste più importanti. Nel 45, quando Ho Chi Minh proclama il Vietnam Repubblica Indipendente, un'azione che apre la guerra con la Francia. Che beccheranno legnati sui denti, che se la ricorda ancora adesso. 81 anni fa.
2: Nel 45, nella baia di Tokyo, a bordo della nave americana Missouri, il Giappone firma la resa alle forze alleate comandate dal generale Douglas MacArthur, a poche settimane dalle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. È l'atto conclusivo della Seconda Guerra Mondiale, durata 6 anni.
1: E parlando di lui, nel 69, in mattinata, proprio dopo aver dichiarato l'indipendenza qualche anno prima, a noi, il presidente nordvietnamita Ho Chi Minh, 79enne, da anni sofferente di diabete, viene a mancare. Negli ultimi tempi era stato costretto a disertare le manifestazioni politiche a causa del peggioramento delle proprie condizioni di salute, mentre il paese è nel pieno, appunto, della guerra di resistenza, questa volta contro gli Stati Uniti, 57 anni fa.
2: Dunque, nel 73 in Puglia l'epidemia di colera fa registrare altri 4 morti per 41 dei 140 ricoverati a Bari. Viene accertata l'infezione. Poi, trionfo italiano a Barcellona di Felice Gimondi, che conquista il campionato del mondo su strada. Era il 1973. Ascolteremo la cantante Gloria Estefan, che
1: abbiamo ascoltato ieri.
2: Ma oggi, ieri era il suo compleanno. E oggi invece si sposa con il Emilio Estefan, da cui prenderà poi il nome, che era un leader dei Miami Latin Boys, con cui lei cantava all'inizio della carriera.
1: 1990, approvata 10 mesi prima dall'Assemblea delle Nazioni Unite, entra oggi in vigore la Convenzione sui diritti dell'infanzia.
2: Beh,
1: ricordiamo anche questo terribile incidente, anche perché ne parla la storia locale, ovviamente. Un MD-11 nel 98 della Swiss Air era diretto a New York, precipita nell'Atlantico proprio al largo del Canada mentre tenta un atterraggio di fortuna a Halifax. Nel primo disastro aereo della storia della compagnia svizzera muoiono 229 persone. 28 anni oggi.
2: Beh, Nel 2007 ai mondiali di atletica di Osaka in Giappone l'italiana Antonietta
1: Osaka?
2: No, quello lì è un ma atletica non fanno karate,
1: città pazzesca comunque,
2: ho capito. Mamma però andiamo, ma lì fanno sempre il karate per strada, o il karate,
1: no, non fanno né uno né l'altro, ma c'è la piazza centrale di Osaka che ti abbaglia dalla segnaletica, dai video, è una roba fuori di testa. Cioè, uno dice Times Square.
2: Times Square è un buco. È riassunto.
1: Poi è bellissimo perché è sul lago, quindi c'è il fiume che passa sotto, ci sono tutti questi neon, tutti intorno.
2: Che riflettono anche sul lago.
1: È una roba fuori di testa.
2: Va bene. Grazie per l'informazione.
1: Prego, figurati.
2: Stavo dicendo che l'italiana Antonietta Di Martino conquista la medaglia d'argento nel salto in alto con la misura di 203 centimetri. Quello che noi facciamo tutti i giorni, non a Osaka.
1: Osaka! Dunque,
2: la storia.
1: Hai qualcosa da aggiungere?
2: Beh, no.
1: Va bene, allora vado io con la storia locale che ci insegna quanto segue. Nel 1726 Charles de Beauharnois viene nominato governatore della Nouvelle France. Nel 1748 questa volta è François Bigot che viene nominato intendant della Nouvelle France. Nel 1912 si svolge la prima Stampede di Calgary, la manifestazione di cavalli, cowboy, rodeo e chi più ne ha.
2: Mi piacerebbe vedere questa cosa qui. No. Cosa c'entra?
1: Non nel senso... se prendi l'aereo adesso ci arrivi.
2: No, lo
1: e
2: so,
1: arrivare all'aeroporto che è complicato comunque.
2: No, ma è...
1: Nel 1900 devo andare veloce. 1972 prima partita della serie del secolo, che è stata definita la serie del secolo a hockey, prima partita tra Canada e Russia. Sappiamo che poi sarà il Canada a vincerla. Nel 1981 presenza di una folla record per una partita di calcio per la prima volta allo stadio olimpico di Montreal. 58.542 spettatori per andare a vedere il Manic, all'epoca si chiamava così la squadra. 1986 viene creata Musique Plus,
2: che
1: è l'equivalente di Match Music, esatto. 1987, secondo summit della francofonia, rappresentanti di Francia, Canada e Quebec che si incontrano nel New Brunswick, tra le altre cose. Nel 1000 l'incidente aereo l'abbiamo detto. Nel 2001, attentato terroristico nella metropolitana di Montreal, una bomba a gas lacrimogeno che esplode a Berry-UQAM. Circa 300 persone sono evacuate, alcune sono state ovviamente colpite da questo gas che provoca ovviamente irritazione agli occhi, difficoltà respiratorie, eccetera. Ma nessuno è stato ferito gravemente. Nel 2010, la curiosità, vengono scoperte delle bottiglie di birra in un relitto di una nave nel Mar Baltico. E si scopre che sono le più vecchie bottiglie di birra al mondo nel 2010. Spiterina, sono 200 anni che stavano sotto mare.
2: Saranno anche, ma con cosa erano chiuse? Col tappo di sughero?
1: No.
2: Col tappo di ferro?
1: No, è un tappo un po' strano, sembra cera, non lo so che cosa sia esattamente, no, non le ho assaggiate. Nel 2011 viene conclusa un'intesa tra Quebecore e la città di Quebec per la costruzione del nuovo anfiteatro e ho terminato, che fa rima con l'anfiteatro.
2: Il proverbio, meglio morire con 10 anni di anticipo che vivere una vecchiaia di stenti.
1: Sì.
2: Però c'è anche l'altro che dice chi vive sperando
1: non c'entra niente comunque.
2: Niente, perché bisogna sempre sperare in un miracolo adesso.
1: Possiamo andare con...
2: Con che cosa?
1: Ma io direi il GR a quest'ora.
2: Allora, alzo la musica, poi dopo effettuare un fade out per dopo inserirti.
1: Alza!
2: No, quella lì era...
1: Una canzone.

0: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Un passo avanti.
2: Oh ragazzi,
1: un metro indietro.
2: Quest'estate non facciamo
1: gira
2: niente.
1: Gira la testa.
2: Ciao, ci penso io.

La residenza privata Giardini d'Italia vi aspetta alla sua giornata porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 13 settembre a partire dalle 10 in occasione della sua giornata porte aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardinditalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.

0: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.
1: Siete nati il 2 settembre? Bene, tanti cari auguri di buon compleanno da parte di tutti noi di CFMB 1280. Andiamo adesso a vedere ciò che riserva l'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Non vado oltre. Ariete, giornata non semplicissima per voi da affrontare con il freno a mano tirato. Marte, in fastidiosa quadratura, accumula tensione tra ritardi, traffico e piccoli guasti domestici, mentre Venere, in opposizione, trasforma una differenza di gusti o di spese in una questione molto più seria. Toro, avete ritmo, presenza e poca disponibilità verso chi complica le cose semplici. La Luna nel segno rafforza intuito e sicurezza, mentre Marte, amico, vi rende risolutivi anche davanti a un guasto o a un imprevisto. Giove, contro, invita però a non esagerare con promesse e responsabilità familiari. Gemelli, tra richieste domestiche e scadenze di lavoro rischiate di perdere il filo. Sole e Mercurio contro rendono difficile stabilire le priorità, ma Venere favorevole vi assicura collaborazione e diplomazia. Chiedete una mano senza trasformare ogni incarico in una prova della vostra efficienza. Cancro, Luna favorevole e Marte nel segno vi rendono determinati, pratici e pronti a difendere ciò che considerate importante. Venere contro crea però divergenze su denaro o gusti personali. Se il partner critica un acquisto, spiegate la scelta senza trasformare lo scontrino in un referendum sulla coppia. Leone, l'umore non è dei più accomodanti e la Luna contro vi rende sensibili alle critiche, anche quando riguardano un dettaglio. Venere favorevole suggerisce diplomazia, mentre Giove nel segno rafforza sicurezza e autorevolezza. In riunione difendete la proposta, ma non trattate ogni osservazione come un attacco personale. Vergine, la Luna favorevole vi dà concretezza e buon fiuto nelle questioni economiche, mentre il Sole nel segno rafforza sicurezza ed autorevolezza. Marte, amico, vi aiuta a passare subito all'azione. Chiedete un preventivo, definite un acquisto o sistemate un problema pratico rimasto aperto. Bilancia, avete stile e parole misurate, ma Marte in quadratura porta fretta, stanchezza e persone poco disponibili. Venere nel segno vi aiuta a gestire anche una trattativa scomoda, mentre Giove favorevole apre una possibilità attraverso un contatto. Accettate il confronto senza assumervi anche il nervosismo altrui. Scorpione, gli altri pretendono spazio e la Luna opposta vi rende più sensibili a toni e mancanze, ma Marte amico vi aiuta a reagire con concretezza. Giove contro amplifica orgoglio e aspettative professionali. Prima di chiudere una collaborazione, chiedetevi se il problema è davvero l'accordo o soltanto il modo in cui è stato comunicato. Sagittario, il lavoro pretende più attenzione del previsto. Sole e Mercurio contro rendono facili errori, ritardi ed incomprensioni con chi decide, mentre Giove amico mantiene aperta una possibilità importante. Controllate cifre e allegati prima di inviare. L'occasione è valida, la fretta molto meno. Capricorno, avete le idee chiare, ma gli altri sembrano decisi a complicarle. La Luna favorevole vi mantiene calmi e pratici, mentre Marte in opposizione porta richieste e pressioni. Venere contro aggiunge qualche tensione nei rapporti. Stabilite condizioni precise e non cedete soltanto per chiudere il confronto. Acquario, qualcosa non procede secondo programma e la Luna contro vi rende meno flessibili del solito, mentre Giove opposto porta persone molto sicure delle proprie ragioni. Venere favorevole vi aiuta a mantenere diplomazia. Ascoltate, fate una domanda precisa e non firmate soltanto per chiudere il confronto. Pesci, la luna favorevole vi aiuta a riconoscere una proposta affidabile, mentre Marte, amico, sostiene iniziativa e creatività. Mercurio, opposto, rende però difficile ottenere risposte chiare. Chiedete cifre, date e condizioni prima di accettare. Il vostro intuito è ottimo, ma un accordo ha comunque bisogno di parole esplicite.

cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni,

0: Mori.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
2: La solita strada.

Ricordo a 15 anni, sì, mia madre la sera. Mio fratello che era un padre, sì, di un padre non c'era. E noi che crescevamo tra figli di nessuno. La casa era un disastro, sì, le scritte sul muro. E poi la pasta in bianco perché mai era lontana. E noi che rubavamo dentro il supermercato. Così piccoli quei bimbi da far pena alla gente. Come il giorno che quel vecchio cassiere disse fa

Il nuovo pavillon commemoratif Ville Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Studio Vanessa Giovagnoli, il conflitto tra Russia e Ucraina coinvolge sempre più i paesi europei e della NATO, tema di cui si discute al Consiglio europeo dei ministri degli esteri e su cui sono intervenuti la Presidente della Commissione von der Leyen e il Segretario Generale dell'Alleanza Atlantica Rutte, che si sono incontrati a Bruxelles. Il servizio.
4: È in corso una nuova escalation sul territorio europeo. L'incidente a Lipsia è stato un attacco con materiale militare che, se fosse riuscito, avrebbe potuto provocare vittime. Così Ursula von der Leyen, sottolineando la necessità di intensificare la pressione su Mosca con ulteriori sanzioni e annunciando che l'Europa sta lavorando con l'Ucraina a un progetto europeo per costruire nostre difese contro i missili balistici. Mosca non ci spaventa, la nostra unità è incrollabile, conferma il capo della NATO Rutte. Temi al centro anche del Consiglio europeo informale dei ministri degli esteri a Wicklow, in Irlanda. L'alta rappresentante europea per la politica estera, Callas, ha auspicato una risposta unitaria da parte dei paesi membri e ha annunciato di aver convocato l'ambasciatore russo presso l'Unione. Sul tavolo il nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, che hanno come bersaglio 1600 siti militari russi. Partecipa il capo della Farnesina Tajani, che ha sottolineato i rischi derivanti anche da eventuali attacchi cyberinformatici. Non sono da escludere, ha detto Tajani, che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni nei paesi dove si vota. Valentina Isa, GR1.
3: E a proposito di Lipsia, gli investigatori tedeschi hanno identificato due persone sospettate di legami con Mosca dopo l'attacco con un drone alla aeroporto. Si tratta di due uomini, uno di origine russa con passaporto lettone, un altro bielorusso con passaporto russo. Dopo i provvedimenti annunciati ieri da Berlino, l'incaricato d'affari tedesco a Mosca è stato convocato dal Ministero degli Esteri russo. Medio Oriente, Israele non si ritirerà da Gaza, lo ha affermato il premier Netanyahu visitando un avamposto delle truppe nella striscia. Stiamo eliminando i terroristi che ci minacciano, ha aggiunto. Ieri è stato catturato il capo della sicurezza interna di Hamas. Nel raid di copertura, secondo fonti sanitarie palestinesi, sono state uccise 4 persone, tra cui una donna e 2 bambini. Nessuna aggressione, siamo ritornati in Italia. Walter Lavitola, lo fanno sapere fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dopo che si è diffusa la notizia secondo cui il faccendiere in carcere a Rebibbia, a Roma, con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, sarebbe stato aggredito da alcuni detenuti. Sta bene, non ha segni di percossa, aveva detto il legale di Lavitola, che ne chiede la scarcerazione per decorrenza dei termini. Continua ad alimentare polemiche la vicenda del 42enne bengalese, prima arrestato a Torino per molestie sessuali su una 13enne, poi scarcerato. La procura ricorre contro la decisione del GIP.
5: La procura di Torino impugnerà al tribunale del riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma, senza convalidare il fermo, al commesso di un mini market accusato di aver palpeggiato una 13enne. Nella vicenda, per la quale il ministro della giustizia Nordio ha disposto l'invio di ispettori, la procura aveva chiesto la misura cautelare in carcere perché, secondo le telecamere di sicurezza, l'uomo aveva già molestato un'altra cliente pochi minuti prima e c'era il rischio di reiterazione del reato. Il GIP invece aveva ritenuto necessario solo l'obbligo di firma in virtù del fatto che il commesso fosse incensurato e che avesse mostrato un atteggiamento collaborativo nel consegnare subito le registrazioni all'interno del mini market. L'uomo, un quarantenne originario del Bangladesh e padre di 3 figli, continua a dirsi dispiaciuto per un gesto provocato dall'alterazione dell'alcol.
6: Io bevo prima di vecchia.
5: Hai bevuto?
6: Io ho sbagliato.
2: Torino, Stefano Ciardi, GR1.
3: E sulla vicenda è intervenuta anche l'Associazione Nazionale Magistrati, che bolla l'invio di ispettori da parte del ministro Nordio come non ortodosso. La NM parla di attacchi scomposti perché non spetta agli ispettori valutare provvedimenti che si possono criticare o contestare ricorrendo al tribunale del riesame ed eventualmente in Cassazione. Nuovo allarme dell'ONU sul riscaldamento globale. Dal rapporto del Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite emerge che le temperature aumenteranno, nello scenario più ottimistico, di 1,8 gradi entro il prossimo decennio. Il percorso indicato per tentare di mitigare il cambiamento climatico prevede tagli alle emissioni di gas serra, rimboschimento, azioni mirate a ridurre la vulnerabilità delle comunità e delle economie più soggette al caldo torrido. I cambiamenti climatici sono alla base dello scioglimento dei ghiacciai. L'ultimo episodio sul Monviso, il servizio di Alessia Mari.
7: È stato probabilmente il caldo a contribuire al distacco della frana sul Monviso nei pressi del rifugio Sella, evento fortunatamente senza conseguenze, innescato dalla degradazione del permafrost, lo strato di rocce e sedimenti di solito perennemente congelato, che perde consistenza a causa delle temperature elevate che ormai si raggiungono anche in alta quota. Il glaciologo Marco Giardino ha osservato la frana durante la carovana dei ghiacciai, intrapresa come ogni anno con Lega Ambiente.
8: Insieme ai colleghi dell'ARPA abbiamo notato le condizioni di estrema fragilità legate allo strato di fratturazione, all'emergenza di qualche placca di ghiaccio. Questo è un esempio di come il riscaldamento climatico stia destabilizzando le alte quote e dobbiamo prenderne atto e agire di conseguenza.
7: Fragilità massima raggiunta nell'estate più calda di sempre, che ha superato ufficialmente il record del 2003. E a settembre si preannunciano nuovi picchi di calore, con 35-37 gradi in pianura nel fine settimana e lo zero termico che sfiorerà i 5.000 metri.
3: Su Radio 1 adesso c'è l'estate in onda.

0: scusa.
1: C'è qualcosa che mi blocca, che non mi fa mai dire una cosa molto semplice, forse un po' banale. Sarebbe bello essere più liberi, come bambini con i palloncini, mi disse a bassa voce.

0: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.
1: C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Dentro me.

e la volta non avesti la forza di ricominciare accanto a me. Bambina mia,

Un ombra e poi il corpo mio spezzava già la solitudine, e senza voglia, senza una ragione, io stavo già dimenticandoti.

si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni

Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò, comunque va.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Quando arriva il temporale, cerco una scusa per nascondere i miei sbagli. Ho solamente un po' d'amore che mi salvi. E ti aspetto anche quando non mi credi. Ti sto vicino anche quando non mi vedi. Spengo la luce per

0: Buongiorno, principessa!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, buongiorno Sonia Benedetto, buongiorno da Vittoria Zorfini, con voi fino alle 18. Siamo pronti a iniziare con la nostra sigla. In sostituzione di Ivana Bombardieri, non vi preoccupate, Ivana torna domani. Domani torniamo tutti ai nostri posti di partenza. Io ritorno alle mattine con Vittoria dalle 10 alle... anzi, forse dovrei dire dalle 10.30 alle 13, perché domani dalle 10 alle 10.30 sarò con Silvio Orvieto nella nostra mezz'ora in cui chiacchieriamo dell'attualità. Sono 24 i gradi fuori dai nostri studi in questo già mercoledì 2 settembre e oggi ho portato l'ombrello, In effetti già stamattina lo raccontavamo con Silvio e sì, c'era un po' di un meteo un po' ballerino. L'ombrello l'ho portato, spero anche voi, perché oggi è annunciata pioggia. Annunciazione. Vediamo se poi effettivamente sarà vero. Percepita, dicevo, 29 gradi. Percepita 29 gradi. L'area 24, percepita 29. Vabbè, dipende poi dove siete, in quale zona, in quale momento della giornata vi troviate, perché stamattina c'era una stagione, adesso ne troviamo un'altra. Giovedì invece ci aspetta una giornata nuvolosa, anche lì con probabilità di pioggia, addirittura rischio temporali nel pomeriggio. Quanto ci appassiona questo meteo. Massima di 24 gradi, minima di 18. Attendiamo con ansia venerdì per un altro po' di pioggia. Spoiler, è andata così. Vabbè, dai, magari non so, innaffierai le vostre piante, i vostri orti. E comunque tanto non è che possiamo cambiarlo il meteo, così come ci riesce difficile cambiare il prezzo della benzina. Infatti lo sappiamo, il governo Carney ha deciso di prorogare almeno fino alla fine dell'anno, anzi fino alla fine di gennaio, la sospensione della tassa federale sull'accisa, una misura introdotta già lo scorso aprile nel pieno in realtà delle tensioni legate al conflitto con l'Iran e al conseguente aumento dei prezzi dell'energia. E quindi poi da gennaio la tassa tornerà gradualmente. Inizialmente saranno 5 centesimi al litro sulla benzina e 2 sul diesel, per poi tornare alle vecchie aliquote, rispettivamente 10 e 4 centesimi al litro alla fine di marzo. E quindi andremo tutti col triciclo, non elettrico, perché poi costerà pure quello, secondo me. No, dai, scherzi a parte. E intanto la Columbia Britannica, pure non si, OpenAI non sta troppo tranquilla, anzi arrivano 30 nuove cause contro OpenAI legate alla sparatoria avvenuta lo scorso febbraio a Tumblr Ridge. E ce lo ricordiamo benissimo perché è stata una tragedia in cui morirono 8 persone, addirittura tra cui 6 bambini, quindi insomma tutti siamo rimasti molto scossi. E a presentare le nuove azioni legali sono studenti, insegnanti e il dirigente scolastico, che sono purtroppo sopravvissuti alla tragedia, adesso stanno cercando di rimettere insieme le vite dopo una tragedia di questo genere. E va bene, insomma, andava data anche questa di notizia. Allora, parliamo di cose, cambiamo totalmente discorso, perché ieri lo abbiamo annunciato, lo abbiamo ricordato questa mattina, dopo le 16 avremo con noi in diretta Colapesce Di Martino, non vedo l'ora di averli con noi qui in diretta per farci raccontare anche un po' della loro esperienza di cantautori. Poi saranno qui a Toronto, qui in Canada intendo, a Toronto a settembre, e quindi insomma è stata un'occasione per appunto parlare e poterli intervistare, quindi non perdete l'intervista con Colapesce Di Martino dopo le 16, sempre sulle onde della nostra Radio del Cuore, che ci ha gentilmente offerto il primo brano dell'ora, Ci vorrebbe un amico. Antonello Venditti, bellissima canzone, spero l'abbiate cantata insieme a me. E si prosegue, ragazzi, con questa, che è una delle preferite del nostro mitico Frank Moio. Frank Moio, che è venuto a trovarci di recente, mi ha detto: ma sai, Vittoria, a me Ricchi e Poveri piacciono un sacco, ma tipo, sai quella che fa ciao Italy? Eccola là, noi ce l'andiamo ad ascoltare.

La stagione dell'amore, Franco Battiato, che secondo me ci sta sempre bene, in qualunque playlist, in qualunque scaletta, un Franco Battiato non si nega a nessuno. Non mi ricordo chi raccontava quando è scomparso Guccini, Francesco, di recente, forse era proprio Paolo Bizzarri, il comico, l'attore, in cui diceva, in questo podcast raccontava fondamentalmente di come cantautori come De Gregori, come Battiato, come Guccini ci abbiano anche un po' insegnato a parlare con le loro canzoni, con i testi delle loro canzoni che, come dire, sono in qualche modo ineguagliabili, cioè nel senso oggi pensare al nuovo Battiato non c'è, secondo me c'è stato anche negli anni una difficoltà da parte dei nuovi cantautori di mettersi in gioco proprio perché il confronto con i grandi del passato, insomma, è sempre un po' un confronto impietoso in qualche modo, perché poi si tende anche un po' a mitizzare appunto i grandi del passato, però meno male che ci sono e che li riscopriamo poi ogni giorno qui in radio. Allora, fra poco arriva l'appuntamento con Roberto Rantucci con il taccuino sociale, però abbiamo un'altra canzone, quella di Fiorella Mannoia, La gente parla.

0: Taccuino sociale.
1: Il Club des Jeunes de la Dauversière informa tutti i ballerini che la riapertura del ballo di sabato sera sarà il 5 settembre al Pavillon Hexagonal al 5555 Rue Jean Talon, angolo Lacordaire. Siete tutti benvenuti. L'Oratorio San Gabriele della Dolorata organizza la tradizionale festa La Vendemmia domenica 13 settembre con la pigiatura dell'uva animata dal gruppo folklore abruzzese di Rivière des Prairies e il DJ Franco Guido che alliterà la giornata con musica di danze tradizionali e sociali. Ci sarà anche una santa messa di ringraziamento per la raccolta dell'uva e per i frutti della terra. Per chi vuole prenotare il pranzo e il trasporto in autobus, rivolgetevi alla signora Angela entro il 4 settembre chiamando il 514-354-0744 oppure la signora Maria Pia al 514-881-9144. Il Circolo Vicentini di Montreal continuano la loro tradizione con polenta e baccalà domenica 6 settembre alle ore 11 presso la Casa del Veneto al 7995 Avenue Blaise Pascal a Rivière des Prairies. Vi aspettano numerosi. Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamate Imelda Bisinella al 514 852 46 80 o Rosella Dal Cengio al 514 659 38 73. Buon appetito! Il Centro Ricreativo e Culturale Maria Santissima della Cività farà celebrare una Santa Messa domenica 6 settembre alle ore 11 presso la Chiesa Madonna della Difesa in onore della suddetta Madonna. Si invitano cordialmente i membri e i devoti in generale a partecipare a questa celebrazione. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-290-82-32. L'associazione di Ribera a Montreal organizza una scampagnata domenica 6 settembre al 6207 Kaiser a Rodden. Sarà servito un ricco menù. Per ulteriori informazioni telefonate il presidente Joe Gatto al 514-863-3935 oppure Rosa Di Stefano al 514-324-2172. La giornata sarà allietata dal DJ Tino. Vi aspettano numerosi. I volontari della parrocchia Saint-Angèle organizzano un mercatino vendita di garage comunitario che avrà luogo sabato 12 settembre dalle 8 alle 15 nel parcheggio della chiesa situata al 5275 Boulevard Lavoisier a Saint-Léonard. Inoltre, se volete unirvi a loro, potete affittare un tavolo e sbarazzarvi di tutto ciò che non vi serve più. Prenotate al più presto il vostro tavolo. In caso di pioggia sarà rimandato al sabato successivo, 19 settembre. Per ulteriori informazioni chiamate in ufficio al 514-321-3644. L'Associazione Culturale Morronese farà celebrare una messa solenne in onore di San Michele Arcangelo domenica 13 settembre alle ore 11 presso la chiesa Saint-Raymond Penafort al 5765 Saint-Jacques West. Dopo la messa ci sarà la processione, in seguito il comitato distribuirà i panini a tutti i presenti. Vi aspettano numerosi. Per ulteriori informazioni chiamate Donato Marino al 514-328-0004 oppure Rosina al 514-484-1526. In occasione dell'apertura del nuovo anno pastorale, la comunità parrocchiale della chiesa Saint-Angèle organizzerà una spaghettata per una raccolta fondi in favore della chiesa che avrà luogo domenica 27 settembre a mezzogiorno. Per procurarvi il biglietto chiamate la signora Maria Pia De Luca al 514-323-90-92 323-90-92. I posti sono limitati.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

bellissima canzone degli anni 2000. Sono le 15:36. Ancora non è iniziata la pioggia, ancora non è iniziata. Forse la scampiamo, no, mi sa di no, il meteo oggi non è clemente. Intanto George Clooney, leone d'oro alla carriera, sì, l'attore ha avuto una serie di fortunati eventi, non si arriva da nessuna parte da soli, ha poi raccontato, lo sappiamo, insomma. Adesso si parla ovviamente di cinema, non solo commedico in generale, perché c'è stata l'apertura dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, e quindi insomma George Clooney ha ricevuto il leone d'oro alla carriera dalle mani del presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco, che poi negli anni abbiamo avuto anche il piacere di conoscerlo, e quindi insomma poi ci sono stati tanti altri momenti che sicuramente hanno emozionato soprattutto gli appassionati del cinema e chi magari è appassionato per determinati personaggi, come per esempio Greta Scarano, e insomma e tanti altri, ce ne sono tantissimi. Io devo dire quest'anno mi sono un po' distaccata, diciamo, non ho seguito tantissimo. Quello invece che ho seguito era quello che succedeva il 2 settembre del 1997, perché magari in tanti se lo ricordano, c'era ancora il Festival Bar. In questo periodo dell'anno si andava a scegliere il diario per andare a scuola, questa era la nostra unica preoccupazione di giovani ragazzi e ragazze, e soprattutto vedere chi avrebbe vinto il Festival Bar. Quella volta fu proprio Pino Daniele con il brano Che male c'è.

così un po' leggera, J-Ax, ipia io però anche no, che fa pure rima. Secondo me questa è una di quelle canzoni che fa impazzire i più piccolini, che ne pensate? Secondo me sì. Allora, oggi è mercoledì, questo vuol dire che è sinonimo di cinema Parc Dante, però leggo adesso dal profilo di Vision Mediterranee che in realtà, in ragione della forte pioggia, sarà rinviato a data che è già destinata in realtà, adesso vi dico anche a quando, quindi la proiezione di stasera è rimandata a mercoledì 9 settembre, sempre a Parc Dante, lo sappiamo, è l'evento en plein air, all'aria aperta, cinema all'aperto a Parc Dante in Piccola Italia, quindi chiaramente è soggetto al meteo, cioè ci stava benissimo, quindi seguite Vision Mediterranee per avere tutti gli aggiornamenti in programma. Quindi per la prossima proiezione, quella di mercoledì 9 settembre, ci sarà anche una mostra a cielo aperto, ci sarà anche l'incontro con l'artista Valeria Gagliardi De Giovanni, 20:30 proiezione del cortometraggio Stairs in collaborazione con Regeneration International Youth Film Festival di Melbourne in Australia, e poi alle 21 la proiezione del film Il Marciatore, la vera storia di Abdon Pamić. Quindi insomma seguite Vision Mediterranee per avere tutti gli aggiornamenti anche per settimana prossima, e potete anche iscrivervi alla newsletter, io l'ho fatto, e di conseguenza insomma così resto sempre anche io aggiornata su quelli che sono i film e le varie attività poi che ci sono, perché insomma lo abbiamo visto, poi anche il Festival dei Cortometraggi in Primavera, insomma ce ne sono di eventi belli da seguire. Noi intanto siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora. Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it. Allora, oggi abbiamo bisogno di cose che ci consolino e che ci facciano stare bene, forse anche complice il tempo uggioso, e allora ci andiamo a rifugiare nella musica, quella che è ormai è diventata senza tempo, che veramente andiamo a ripescare come i grandi classici della musica canadese, anzi possiamo dire che questo in particolare è stato classificato come uno dei 100 migliori singoli canadesi, ma sì, certo. Ma io li metterei anche come una classifica mondiale, perché no? Sto parlando ovviamente degli Harmonium, Pour un instant.

Parliamo adesso di Ceuta, che è ancora in totale emergenza e si vede dappertutto. Un mese dopo gli ingressi di massa dal Marocco, migliaia di migranti vivono ancora per strada fra mille problemi. Insomma, lo sappiamo, dopo gli sbarchi che in una notte hanno fatto sì che Ceuta venisse raggiunta da tantissime persone, insomma la situazione appunto ancora di emergenza, come raccontavamo ieri. E insomma dispiace sempre quando ci sono poi queste crisi umanitarie, e insomma si vorrebbe avere una soluzione, ed è complesso, ed è sempre molto complesso. Cambiamo totalmente argomento: l'Italia si è qualificata per le semifinali degli europei femminili di pallavolo. Da qualche difficoltà, però ce l'hanno fatta, questo è l'importante. L'Italia femminile ha battuto per 3-1 la Svezia nei quarti di finale degli europei e si è poi qualificata per le semifinali che si terranno sabato 5 settembre a Istanbul in Turchia. E quindi insomma noi siamo solo che felici per queste atlete pazzesche. L'Italia aveva vinto tutte e cinque le partite dei gironi, perdendo un solo set contro la Francia, che è stata poi eliminata agli ottavi ed era arrivata ai quarti battendo la Bulgaria sempre per 3-0. Quindi complimenti ancora a queste donne fantastiche. Io adesso vorrei dire viva l'Italia, ma in realtà c'è Viva l'Inghilterra di Claudio Baglioni.

Claudio Baglioni con questo brano iconico, credo sia uno dei preferiti della nostra mitica Ivana Bombardieri. Torna domani, oggi siamo in sostituzione, come ieri del resto, ma torna, non vi preoccupate. Viva l'Inghilterra, Claudio Baglioni. Stamattina invece abbiamo ascoltato Solo, brano stupendo, 1973. Mi piace questa leggerezza, perché poi cantanti così longevi, che peraltro hanno iniziato da così giovani, raccontano poi tutta una serie anche di avventure in musica, che affrontano anche diverse tematiche legate poi al periodo di vita. In questo caso un giovane ragazzo che se ne va in Inghilterra, non parla una parola, incontra l'amore, insomma si capiscono a gesti. Più o meno, più o meno, e va bene, bella comunque, però è diversa da Sorry, scusa, lo sento, dei Pinguini. Invece c'è un'incomunicabilità più profonda, secondo me, legata ad altri elementi, ma poi magari avremo modo di approfondirlo durante la Top Ten, che torna questo venerdì con Vittorio Zorfini e Silvio Orvieto. Poi ci sarà anche in replica il lunedì, così lo potete riascoltare la nostra Top Ten. E quindi ovviamente si parlerà di musica e di canzoni del momento e di questa estate 2026. Allora, tra le frasi che oggi ho raccolto, che vorrei condividere con voi così per darvi qualche spunto di riflessione, c'è questa che secondo me va bene soprattutto per quelli che magari si sentono sopraffatti dalla situazione e se ne vanno. Se scappi, la paura ti acchiappa. Se stai fermo al tuo posto, la paura si spaventa, ma se scappi ti vien dietro come il vento di notte, la devi guardare negli occhi, lei scappa a nascondersi. Cesare Pavese lo racconto in Storia Segreta e credo che sia molto utile, soprattutto perché quando magari appunto ci sentiamo sopraffatti da determinati sentimenti, magari allontanarsi dalla fonte che ci stressa va bene, ma poi bisogna, guardarsi dentro, che è importantissimo, soprattutto per evitare la paura.

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Maddalena Santucci, studio, buon pomeriggio. Le tensioni fra Russia e Germania dopo le accuse di Berlino a Mosca in seguito ai droni esplosivi a Lipsia. Sul tema incontro fra la Presidente della Commissione Europea von der Leyen e il Segretario Generale della NATO Rutte. L'Europa, ha detto von der Leyen, non tollererà un attacco russo in territorio europeo. L'Unione e l'Alleanza Atlantica sono unite, ha aggiunto, alzeremo la pressione sul Cremlino. La Russia ha aumentato la sua spregiudicatezza ma non ci spaventa, ha osservato Rutte, garantendo l'impegno delle forze armate per tutelare la sicurezza pubblica. E mentre l'incaricato d'affari tedesco in Russia è stato richiamato dal Ministero degli Esteri, ci sono novità nelle indagini sull'attacco con droni in Germania. Identificati due sospetti, uno, secondo quanto riportato dalla tedesca Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano. L'inviata Romana Fabrizi.
5: Fonti informate riportano che sarebbero stati identificati due sospetti con legami con Mosca per l'attacco a Lipsia, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo invece bielorusso con passaporto russo. Ricordiamo che ieri il governo tedesco ha attribuito ufficialmente a Mosca la responsabilità degli attacchi a Lipsia. Non siamo in guerra, ha detto il ministro degli esteri Dobrindt, ma la Germania è ogni giorno bersaglio di una guerra ibrida. Poi il ministro degli esteri tedesco aveva comunicato le misure prese dal governo, è stato richiamato l'ambasciatore, è stato deciso di chiudere il consolato di Bonn, è deciso di chiudere anche la Casa Russa a Berlino, un istituto di cultura dove si pensa possano agire servizi segreti di Mosca, ed era stato anche deciso proprio di intensificare i controlli sui cittadini russi. Ricordiamo che un primo drone bomba a Lipsia era stato trovato sulla pista degli aerei Antonov ucraini il 4 agosto, un altro oggetto volante era finito in collisione con un aereo della DHL e il terzo drone ritrovato invece il 14 agosto carico di materiale esplosivo. Per il momento è tutto, a voi.
4: In Svizzera il 43enne che è stato arrestato dopo aver aperto il fuoco domenica sera durante un rave party, secondo le autorità del Canton Jura, soffre di problemi psichici. Nella sparatoria era rimasta uccisa una 22enne italiana e 6 persone sono rimaste ferite. La procura svizzera ha reso noto che l'aggressore non ha fornito alcun movente, deteneva legalmente le due pistole e il Kalashnikov usati per la sparatoria. Ora il consueto aggiornamento sulle borse, in diretta da Milano Luigina Venturelli.
6: Sì, le borse europee procedono con la seduta in rosso, Milano cede lo 0,3% in linea con Francoforte, Londra e Parigi invece contengono le perdite. Nel frattempo Wall Street ha aperto le contrattazioni in modo contrastato, il Dow Jones guadagna lo 0,5%, invece il Nasdaq è sostanzialmente piatto. A far scendere i mercati azionari sono innanzitutto le ostilità e ripresa negli Stati Uniti e in Iran che fanno lievitare i prezzi dell'energia, il petrolio è scambiato appena sotto i $94 al barile, più 8% in una settimana, cresce ancora di più il prezzo del gas che attualmente è cambiato ad Amsterdam a 73,6 euro al megawattora, più 12% in una settimana, ma pesano anche le prospettive di ripresa dell'inflazione con i mercati che a 66% prevedono un aumento dei tassi di interesse da parte della Fed. E poi le tensioni sui titoli di Stato che in questi giorni stanno portando ad un'ondata di vendite e all'aumento dei rendimenti. Il Treasury decennale americano è al 4,78%, quello italiano al 4,21%. A voi.
4: La Procura di Torino impugnerà davanti al Tribunale del Riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma per il 42enne arrestato per aver molestato una 13enne entrata nel negozio dove l'uomo lavorava. Avevo bevuto, mi scuso, aveva detto lui. Il giudice ha riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma ha convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga. Il ministro della Giustizia Nordio ha inviato gli ispettori per analizzare il caso. In Germania e in Austria con il Freccia Rossa sono iniziate le corse di prova dei convogli di Trenitalia. A partire dall'estate del 2027 sarà possibile viaggiare fra Roma e Milano e Monaco, tra Roma, Milano e Monaco di Baviera. La metropolitana d'Europa ad alta velocità è sempre più vicina, ha dichiarato l'amministratore delegato e direttore generale del gruppo Ferrovie dello Stato, Giampiero Strisciuglio. Miley Cyrus ha annunciato ufficialmente l'uscita del suo 10° album in studio, Best Persuades, in arrivo il 18 settembre. Mael farà anche il suo ritorno sul palco con due date al leggendario Hollywood Bowl di Los Angeles il 16 ottobre e il 18 ottobre. A proposito del disco in uscita, ha scritto: la musica ci cattura, la sentiamo, la cantiamo, a volte ci balliamo sopra, la lasciamo uscire e andiamo avanti. È potente, vulnerabile, dolce e forte. Questo è ciò che il titolo significa per me. È tutto, ora c'è l'Italia in diretta, GR1 torna alle 17.
0: Votazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,60, il dollaro statunitense è scambiato a 1,38.
3: Previsioni del tempo.
0: 23 gradi fuori dai nostri studi, cielo nuvoloso con piogge in serata, previsti fino ai 20-30 mm. Stavo per dire di neve, che lapsus, ma no ragazzi, è solo acqua. La minima prevista per oggi è di 18 gradi, mentre invece per domani, giovedì 3 settembre, sarà una giornata nuvolosa, anche qui con probabilità di pioggia e rischio temporali nel tardo pomeriggio. La massima prevista per domani è di 26 gradi, la minima di 17. Venerdì ci aspettiamo il ritorno del sole con una massima di 25 gradi e una minima di 15.
7: CFMB.
0: Ben trovati in diretta, Vittoria Zorfini con voi, Sonia Benedetto fino alle 18, fra poco arrivano con la Pesce di Martino per questa bella chiacchierata insieme sulla musica e sulla loro venuta in Canada, sì, perché arrivano a Toronto per un nuovo concerto, quindi ovviamente restate con noi, ditelo alle amiche, agli amici, connettetevi adesso sul nostro sito, magari in macchina, chiamate tutti quanti per dire che adesso arrivano con la Pesce di Martino in onda sulle onde della nostra radio del cuore. Prima però Bundabash, Alessandra Moroso, Mambo Salentino.

0: Sono felicissima di dare il benvenuto a Montreal, ancora a distanza ma per poco, a Colapesce di Martino. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno. Ciao.
0: Ragazzi, fra poco voi sarete qui a Montreal, in realtà a Toronto, però vi possiamo raggiungere facilmente da qua.
1: Eh sì, 6 ore di macchina, no?
0: Mi Dai, hai detto, sì, quindi... bravo, bravo, sì, si può fare. Allora, questa è un po' una reunion dopo un periodo di pausa e la fate proprio in Canada? Il Canada unisce o è stata solo così una scusa per stare insieme?
2: Guarda, è più semplice che fare Siracusa-Palermo in macchina, parlo in Canada, quindi abbiamo deciso così.
1: Di vederci a Toronto.
2: Vederci a Toronto, abbiamo detto che ci vediamo.
0: Perché era più comodo.
2: Dirigendo un po' fuori mano, ho detto andiamo a Toronto.
0: Giusto, giusto, comunque... Adesso c'è anche il volo diretto.
2: Agrigento Toronto.
0: No, in realtà Catania. Catania-Montreal, però vedi, tutte le strade in realtà portano a Montreal. Prossima volta. Comunque siete ospiti dell'Istituto Italiano di Cultura di Toronto, poi fate un mini tour anche negli Stati Uniti, passando anche da New York. Prima volta da questo lato del mondo?
2: Sì, per me sì.
1: No, io sono stato ad Austin... 10 anni fa, però sì, da quelle parti, diciamo, in Canada per me è la prima volta.
0: E allora non vediamo l'ora di ascoltarvi in questo concerto, forse un po' più intimo, acustico, oltre a riportare, immagino, i successi sanremesi, ci portate anche un po' del vostro cantautorato prima o che cosa ci dobbiamo aspettare?
1: È un concerto, 2 chitarre e 2 voci, come ne abbiamo fatti diversi, però stiamo preparando delle sorprese proprio adatte, diciamo, al pubblico canadese. Ma noi siamo contentissimi intanto di riprendere le canzoni che non suoniamo da tanto tempo. In questi giorni abbiamo anche provato per il live. Ci prende bene anche unire il viaggio alla nostra musica, cioè l'idea di viaggiare insieme in generale ci ha sempre fatto stare bene.
0: Voi avete avuto 2 carriere separate per un lungo periodo, entrambi come cantautori, poi ad un certo punto nasce questo progetto appunto Colapesce e Di Martino, che è quasi un po' un'entità a sé, se vogliamo.
2: Sì, noi da subito ci siamo percepiti come una band, quindi come un'altra cosa rispetto anche al nostro percorso, alle nostre 2 carriere da solisti. Sì, io e Antonio già avevamo fatto svariati dischi, io ho nome Colapesce e lui ha nome Di Martino, quindi poi Colapesce e Di Martino è come una terza via, come spesso abbiamo detto in questi anni con Antonio, anche una terza voce, perché abbiamo un modo di scrivere che è proprio peculiare al lavoro che facciamo insieme, che è diverso rispetto alle nostre carriere poi singole, dove...
0: Se ascoltiamo un po' i vostri dischi, giustamente avete entrambi due forti personalità, anche un modo proprio di scrivere la musica diverso, eppure poi appunto con questo progetto avete creato grandissimi successi che tuttora sono rimasti, diciamo, nelle nostre teste. Ovviamente uno di questi, musica leggerissima, che è tutto fuorché leggera probabilmente, però molto bella, Splash.
1: Ma tu le passi le nostre canzoni, tu,
0: ovvio.
1: Vittorio? Sì.
0: Certo, assolutamente.
2: Non
0: Cosa?
2: possiamo mollare, quindi non...
0: Allora ve le mando, vi faccio
1: Ah,
0: vedere
1: ci
0: le
1: fare
0: ultime.
1: vedere la prova che le mandi,
0: Sì,
1: cioè...
0: perché posso vedere quando è stata mandata in diretta quale canzone, quindi sì, ho il calendario, ve lo posso mostrare. E dicevo, ad un certo punto vi incontrate, perché il grande pubblico vi ha conosciuto probabilmente anche grazie soprattutto al Festival di Sanremo, a questo grande successo che poi è continuato, però vi chiederei di raccontarci un po' come vi siete incontrati voi due, prima di diventare Colapesce di
1: Siamo
0: Martino.
1: incontrati a Mazara del Vallo, nella casba di Mazara del Vallo, che c'era un festival in cui entrambi suonavamo, e ci siamo persi nei vicoli di questo festival di notte. Siamo intorno al 2010, avevamo un po' bevuto quella sera e ci siamo persi in questo festival. Abbiamo fatto una canzone di Renzo Arbore, che tra l'altro da quelle parti è abbastanza conosciuto. Abbiamo fatto una canzone di Renzo Arbore, ci ha unito forse Renzo Arbore, ci ha unito la leggerezza di Renzo Arbore, non lo so, qualcosa.
0: Mi devo chiedere però che canzone.
1: Dicono che sono solo canzonette, ora il titolo preciso non me lo ricordo com'è, qual è, però quella lì, quella famosissima, diciamo. E da lì poi ognuno naturalmente ha continuato la sua strada, poi ci siamo rincontrati come autori entrambi per la Sony e
0: Scritto,
1: qualche anno dopo,
0: scritto anche per altri.
1: sì, abbiamo scritto per altri insieme, anche singolarmente, e poi da lì nel 2020 è uscito il nostro primo disco insieme. Sì, questa mi associo alla cosa che ha detto Lorenzo, noi ci percepiamo come band, quindi questa band con la Pesce di Martino ha pubblicato il suo primo disco nel 2020, quindi da quando ci siamo conosciuti al primo disco sono passati 10 anni in cui ognuno di noi ha portato avanti la propria carriera, ecco.
0: Che poi magari mi sbaglio, è solo un'impressione, però anche il fatto di essere appunto, di sentirvi una band, magari vi ha lasciato anche liberi di sperimentare cose diverse rispetto al vostro percorso, a creare qualcosa di nuovo. Cioè, forse
2: Sì,
0: vi
2: è
0: ha lasciato
2: vero.
0: un po' liberi.
2: Guarda, per una legge matematica, in due non si crea mai la maggioranza. Quindi questa cosa eventualmente la colpa è di Antonio e viceversa, capito? Quindi
0: Bellissimo.
2: abbiamo trovato un nostro
0: Quindi se
2: equilibrio.
0: parlo con te ti dico no, questa cosa non mi è piaciuta, dici è
1: E
0: colpa.
1: l'ha scritta.
2: Antonio ti dirà la stessa cosa. Quindi
0: Fantastico. Ultimissima domanda perché so che siete occupatissimi. Io vi chiederei quali sono un po', lo so che è difficile, però alcune delle canzoni che avete ascoltato in loop quando eravate piccoli, o magari insomma, qual è il vostro rapporto anche con la musica d'ascolto?
2: ma guarda, io ho ascoltato tantissima musica a casa perché mio papà è musicista, suona, fa il batterista, diciamo non di professione, però da sempre suona. E quindi a casa sono cresciuto con i dischi anche dei Cream Crimson, molto jazz, e poi anche tanta musica italiana che ascoltava mia madre, quindi i classici italiani, Battisti, De Gregori. Che in realtà poi io ho riscoperto più paradossalmente all'università, cioè quando ero più grande, non tanto da piccolo, che sono solo dei.
0: Capita, anche perché dentro ci sono magari dei significati che uno non coglie quando è più
2: Sì,
0: piccolo e poi.
2: poi paradossalmente la musica, molta musica da cantautore, ecco, l'ho scoperta poi in età adulta, anche poi facendo le ricerche da Piero Ciampi, Tengo, penso che anche Antonio un po', poi abbiamo gli
1: Sì.
2: stessi.
1: Abbiamo un cantautore che ci accomuna, che è proprio della città a cui stai parlando tu, che è Leonard Cohen. Cohen è penso un faro della canzone. Poco
0: Cosa
1: fa, fuori onda. Cosa?
0: che ti piace esattamente di Coin? Non solo di canzoni, ma proprio insomma.
1: Allora, ha avuto sempre un approccio libero non solo alla forma canzone, ma proprio alla musica, perché lui inizia la sua carriera da poeta, non da musicista, e quindi iniziando da non professionista si è approcciato alla canzone da neofita e quindi ha innovato in qualche modo la forma canzone rispetto ai suoi contemporanei che invece già erano dei musicisti navigati. Questa idea di approcciarsi alla forma canzone da poeta mi ha sempre appassionato e poi vabbè, anche la sua vita, i suoi romanzi. Probabilmente, ecco, è uno dei motivi per cui io ho iniziato a scrivere Leonard
0: Bello.
1: Cohen. Quindi,
0: Vedi,
1: se venire in Canada,
0: prossima volta passerete anche da Montreal. Allora, ho detto che era l'ultima
1: speriamo.
0: domanda, allora penultima. Una canzone che voi consigliereste a chi ancora non vi conosce?
2: Una nostra canzone o una canzone. Ma guarda, ce n'è una che noi a cui siamo molto legati e che suoniamo sempre ai nostri concerti, si chiama Majorana, dove siamo solo io e Antonio, sono due chitarre e due voci, quindi è proprio l'essenza del nostro lavoro. Non tanto, beh, così diciamo, per un neofita potrebbe avere senso partire da. Ecco, se non ti piace quella, lì un po' c'è anche il nostro immaginario. Non piace quella, forse è il caso di ascoltare Taylor Swift, un altro cantautore.
0: Va bene, ragazzi. Allora io direi che ce l'andiamo ad ascoltare. Intanto vi ringrazio per essere stati con noi. Grazie Lorenzo Urciullo, Antonio Di Martino. Con la pesce di Martino.
1: Grazie a te. Ciao, grazie a voi.
0: Grazie. Ciao. Adio.

0: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
1: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
2: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
3: Novità del momento. Tutti i grandi successi.

Antidroga Emma Fabri Fibra in diretta in questo pomeriggio insieme. Grazie ancora con la Pesce di Martino per aver partecipato alla nostra puntata e aver chiacchierato insieme. Spero vi sia piaciuta. E intanto vi posso dire anche l'intervista di ieri con il nostro Andrea Fornai di Migrazioni Sonore, la trovate sul nostro sito internet e ovviamente sul canale YouTube della radio, e poi troverete anche quella di Con la Pesce e di Martino, perché noi ci teniamo proprio, insomma, a tutto quello che facciamo cerchiamo di farlo con cura, magari alle volte viene meglio, alle volte viene ancora meglio, e quindi insomma sappiate che comunque noi ci presentiamo ogni giorno a questa sfida quotidiana che facciamo qui insieme. Noi continuiamo ovviamente con la musica, soprattutto con i The Colors, con la loro Karma. Non ve l'aspettavate, eh?

Assolutamente, Clara e San Giovanni, ma dai, anche i ragazzi, vogliamo essere assolutamente inclusivi. Questa, se non sbaglio, è una di quelle canzoni che ci ha fatto scoprire il nostro Vittorio Giordano, che ritrovate martedì prossimo, ovviamente come sempre con l'appuntamento con A Tutto Sport e poi sempre sul Cittadino Canadese. Noi intanto siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora. Pronti con i Vaiparula e la Loro, che canzone che abbiamo imparato ad ascoltare e ad amare, Through the Night.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Gamberi bianchi grossi 9,99 la libbra, caffè espresso Lavazza qualità rosso crema e gusto 5,99, olio extravergine d'oliva Gallo 1 litro a $8,99, bocconcini saputo 200 grammi a $3,99.
0: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie, scoprite la differenza.
2: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
3: La residenza Privante a Giardini d'Italia vi aspetta alla sua giornata a porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 13 settembre a partire dalle 10 in occasione della sua giornata a porte aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardinditalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.
4: Il Cittadino Canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
5: E siamo live in diretta, sempre da Montreal, ma voi potete ascoltarci ovunque voi siate. Anzi, un grazie alla nostra Sara che è sempre presente, a cui voglio un mondo di bene. Voglio un mondo di bene a tutti voi e a tutte voi soprattutto. Però Sara, insomma, mi ha scritto un messaggio carino, lei è sempre presente fin dagli inizi e quindi sono davvero super felice che sia riuscita ad ascoltarci, soprattutto per la puntata di oggi, appunto, che ha visto protagonisti anche Cola Pesce e Di Martino. Insomma, è sempre una grande emozione. In qualche modo torna questo Sanremo, vedi, perché loro hanno raggiunto questo grande successo anche grazie al festival, alla loro musica leggerissima, a Splash, e adesso tornano con un concerto voce e chitarra all'Istituto Italiano di Cultura di Montreal il 20 settembre. Bisogna prenotarsi, è gratuito, ma bisogna prenotarsi. Noi fra poco arriviamo all'appuntamento intanto con la Nuova Ora Insieme, sempre noi, sempre qui, sempre presenti, appuntamento con le notizie dall'Italia e dall'estero, quotazione e meteo, e poi si va con tante curiosità. Voi come sempre, mi raccomando, restate con noi.
6: Cherche un vin 100% Riesling mais à 0,5% d'alcool.
7: Un gin fort en goût mais faible en alcool.
6: Et un mousseux avec beaucoup de prestance.
8: Pensez à la SAQ. Des produits à 0,5% d'alcool et moins, on en a. SAQ, le goût de partager. 18 ans et plus, certaines conditions s'appliquent. Détails dans SAQ.com.
9: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarì? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Saint-Léonard e al nuovo Maison Lipari Decarì, 8128 Decarì, nel Decarì Carré Union. Per informazioni 514-654-4630.

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Il notiziario che segue è un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele e memore custode di chi vive nei nostri cuori.
3: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
4: GR1.
5: In studio Vanessa Giovagnoli, il conflitto tra Russia e Ucraina coinvolge sempre più i paesi europei della NATO. Dopo il fallito attentato con i droni all'aeroporto di Lipsia, di cui Berlino ha attribuito la responsabilità a Mosca, dalle indagini emergono nuovi particolari. Il servizio.
6: Sarebbero stati individuati dagli investigatori tedeschi responsabili dell'attentato con droni all'aeroporto di Lipsia di inizio agosto. Secondo i media sono un uomo nato in Russia con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo che sarebbe entrato nello spazio europeo con un visto turistico rilasciato dalle autorità italiane a Minsk a fine aprile. L'altro sospettato invece sarebbe entrato in Germania da Berlino con un volo per poi raggiungere Lipsia con un'auto a noleggio. Per la polizia i due potrebbero essere già rientrati in Russia. Ieri i ministri dell'interno Dobrindt e degli esteri Vadeful hanno apertamente accusato il Cremlino dell'attacco a Lipsia. Putin ha negato ogni coinvolgimento, convocato anche l'incaricato d'affari tedesco a Mosca, che annuncia una dura reazione contro la Germania. Sulla vicenda è intervenuta la presidente della commissione von der Leyen, dopo aver sentito il segretario NATO Rutte. È in corso una nuova escalation, se l'attacco fosse riuscito potevano esserci vittime, non possiamo tollerare. E dal Consiglio europeo in Irlanda la rappresentante della politica estera dell'Unione, Callas, ha annunciato la convocazione dell'ambasciatore russo a Bruxelles. Claudia Stamerra, GR1.
5: È salito a 1204 il numero dei morti accertati nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre le persone che risultano disperse sono adesso 4216, lo afferma l'autorità nepalese per la gestione dei disastri. In Italia ora Cimin, in provincia di Palermo, un operaio di 30 anni è morto mentre stava lavorando in un'azienda agricola. Camara Dramane, originario del Gambia, era a bordo di un mezzo che si è ribaltato. Arrivati i soccorsi, hanno potuto solo dichiararne il decesso. La Cassazione ha confermato il carcere per Ulas Demir, il manager turco arrestato all'aeroporto di Bergamo mentre tentava di scappare a Istanbul. Per i giudici sussistono i gravi indizi di colpevolezza nell'inchiesta sul caporalato per il presunto sfruttamento di decine di operai indiani nel cantiere per la costruzione del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. Avrebbe minacciato i lavoratori di licenziarli e rimpatriarli se avessero rifiutato le condizioni imposte, con paghe sotto la soglia di povertà. In alcuni casi meno di 2 euro all'ora. Definitiva anche la condanna a 20 anni di carcere e 3 milioni di euro di multa per il cittadino siriano considerato uno degli scafisti dell'imbarcazione naufragata nel 2023 a Steccato di Cutro, causando la morte di 94 migranti. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa che aveva tentato di ridimensionare il ruolo del siriano, descrivendolo come un profugo incaricato di piccole riparazioni privo di ruoli organizzativi. Nessuna aggressione a Walter Lavitola, la fanno sapere fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che smentiscono dunque le notizie circolate nelle scorse ore. Sta bene e non ha segni di percosse, avevano detto i legali del faccendiere, che chiedono però accertamenti. Lavitola è in carcere a Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Siegfried Ranucci. Cala la spesa sanitaria in Italia. Secondo le stime della Fondazione Gimbe, lo scorso anno è stata al 6,2% del PIL, inferiore alla media europea e a quella dei paesi OCSE, entrambe al 7,1%. E tra i paesi del G7 siamo in ultima posizione. 5 milioni e 800 mila italiani hanno rinunciato a cure ed esami. A Roma già sold out le visite guidate su prenotazione alla piramide Cestia dopo la riqualificazione con i fondi del PNRR. La sovrintendenza sta valutando la possibilità di programmare nuove date di visita. Al microfono di Stefania Cappa, la responsabile dei lavori al monumento funerario del primo secolo a.C., Barbara Rossi. Solo 330 giorni per costruire questa piramide Lacestia nel cuore di Roma tra Ventino e Ostiense tra il 18 e il 12 avanti Cristo come tomba per Gaio, Cestio e Pulone. Dopo 3 anni di restauri riapre al pubblico e si mostra sotto una luce nuova. Le visite guidate gratuite partiranno venerdì prossimo e proseguiranno tutti i venerdì del mese su prenotazione. Alta 36,40 m in calcestruzzo con cortina di mattoni e copertura di lastre di marmo di Carrara. Saccheggiato durante il Medioevo, questo sepolcro è parte integrante della città di Roma.
0: Faceva parte della cinta muraria della città, si è salvata perché era parte delle mura aureliane, era una struttura difensiva della città.
5: La presenza a Roma di un monumento funerario a forma di piramide si spiega probabilmente con la crescente fascinazione per l'Egitto.
0: Il primo secolo avanti Cristo, nel momento in cui l'Egitto viene conquistato e diventa una provincia romana, scatta questa moda, questa passione per l'Egitto da parte dei romani. Decidono di farsi seppellire, chi aveva le possibilità naturalmente, in tombe simili a quelle dei faraoni.
5: La linea torna Paolo Anania e Claudio De Tommasi, l'Italia in diretta.
2: Il notiziario che avete ascoltato è stato un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori. Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
4: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,60, il dollaro statunitense è scambiato a 1,38.
7: Previsioni del tempo.
4: Ben trovati all'appuntamento con il meteo. Intanto, che vi posso dire? Sono 23 i gradi fuori dai nostri studi, percepita 28. Attenzione perché insomma oggi è prevista pioggia, portate con voi l'ombrello. Intanto la minima è di 18 gradi, mentre invece per domani, giovedì 3 settembre, sarà una giornata prevalentemente nuvolosa, anche qui con probabilità di rovesci, rischio di temporali nel pomeriggio. La massima prevista per domani è di 26 gradi con una percepita di 31 e in serata la minima arriva a 17 gradi. Venerdì invece torna il sole con una massima di 25 gradi e una minima di 15. CFMB. Bentrovati in diretta in questa nuova ora insieme, Vittoria Zorfini con voi, Sonia Benedetto fino alle 18 e insomma vi posso già dire che l'intervista con la Pesce di Martino potete riascoltarla sul nostro sito www.cfmb.ca e ovviamente sul nostro canale YouTube, quindi insomma spero vi sia piaciuta, così come spero vi piaccia quest'altra ora insieme in cui parleremo ovviamente anche di alimentazione, perché anche questa, l'alimentazione, il cibo insieme al meteo sono sicuramente tra gli argomenti che ci appassionano di più. C'è anche tanto altro, quindi mi raccomando restate con noi sempre sulle onde della nostra Radio del Cuore CFMB 1280.

0: in diretta sempre sulle onde di CFMB 1280, ma magari Meta ce lo mettesse pure a noi il blocco di 2 ore sui social, sarebbe meraviglioso, anche perché così magari insomma riusciremo ad essere meno distratti. Questo è il limite giornaliero che Meta si prepara a impostare di default per gli utenti minorenni di Facebook, Instagram, però solo negli Stati Uniti, eh? Anche in Europa intanto ci sono delle restrizioni, e intanto però appunto parliamo di questo storico accordo raggiunto appunto con una coalizione di procuratori generali americani proprio per aver violato le leggi federali sulla privacy dei minori e le normative statali a tutela dei consumatori. Insomma, di fatto Meta negli Stati Uniti è stata accusata fondamentalmente di non tener conto della tutela dei minorenni e soprattutto della loro privacy, e quindi diciamo c'è una si accusa Meta di essere consapevole di aver diciamo così creato un meccanismo che ti costringe un po' ad essere sempre sul social senza peraltro tutelare i dati dei più piccoli. I risarcimenti sono distribuiti nell'arco di 10 anni, quindi questi 18 miliardi di dollari saranno appunto in realtà diluiti negli anni, e quindi questo forse è l'unica cosa, l'unica tra virgolette ammissione che ci sarà da parte di Meta, diciamo così, come potenziale errore. Però intanto sicuramente rappresenta una svolta nel mondo dei social, e sicuramente insomma altri paesi si mobiliteranno in tal senso. E questa sicuramente è l'altra notizia che gira in questo momento, e poi è chiaro che c'è tutto anche quello che è il rapporto con i genitori e i propri figli, e quindi insomma si spera che questo possa essere sempre la grande protezione che riusciamo a dare, senza lasciarli appunto in balia dei social, che come abbiamo visto forse così sicuri proprio non sono.
1: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.
2: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Fichi d'India rossi 99 centesimi la libra, spalla d'agnello con osso del Quebec 9,99 la libra, pomodori per la salsa 9,99 la cassa.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière de Prairie, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier. Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre, con grande showroom al 4465 Boulevard de Grand Prairie tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.

Bentrovati in diretta in questa puntata del Buon Pomeriggio. E che dire, si parla di scienza e di cibo. Eh sì, perché i nutrizionisti lo consigliano. Sapete che cosa? Chiaramente la colazione salata, parliamo sempre di quello, perché comunque poi a settembre, oltre ai nuovi inizi, ci sono anche i buoni propositi, anche quello di mangiare meglio e di fare anche colazioni o comunque pasti che ci sazino per lungo tempo. Cioè, per esempio, facciamo colazione la mattina e non è che dopo un'ora abbiamo di nuovo fame perché abbiamo fatto una colazione dolce. Quindi cosa consigliano gli esperti? Ovviamente uova, che forniscono proteine di alta qualità e tutti e 9 gli aminoacidi essenziali. Voi sapete quali siano? Io in realtà no, ma ci fidiamo sempre degli esperti. Quello che si consiglia, io adesso forse a colazione non me la sentirei, però comunque è un buon affiancamento, i fagioli neri, che aggiungono fibre, ferro, proteine vegetali aggiuntive, e anche l'avocado, che in questo caso ci dà quei grassi perfetti con potassio, aiutando allo stesso tempo il corpo ad assorbire alcune vitamine liposolubili. Poi una manciata di riso. Attenzione, anche qui il riso è perfetto, ma potrebbe un po' infiammare. Mi sento un po' Joan Verdon in questa veste un po' alternativa. Però ogni tanto cerco un po' quali sono gli accostamenti migliori per quanto riguarda l'alimentazione, non tanto sana, che quella lo do per scontato, ma più che altro completa, anche per chi fa una vita abbastanza movimentata, che ha bisogno appunto anche di energie per tutta la giornata. Pensiamo per esempio a chi esce la mattina e torna la sera, perché poi deve andare a lavorare, a riprendere i figli a scuola, fare la spesa e poi il dentista, che so io, quant'altro, e quindi poi magari non sempre si riesce a fare un pasto completo. Invece se si inizia, diciamo, con questa combo, ecco, sicuramente avrete energia per tutta la giornata.

La tua estate con CFM Video 1880. Portaci in vacanza con te, al mare, in montagna, in città, sempre in compagnia della tua radio del cuore, anche online, cfmb.com.

0: Un gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polache, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polache trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polache, 6500 Boulevard Saint-Laurent.
1: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

0: CFMB 1280, ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Spostiamoci adesso a New York, dove è arrivata una Fiat Panda, ma non è quello che pensate, perché dal porta bagagliai c'è proprio l'offerta del caffè, cioè potete andarvi a prendere l'espresso. Non sto scherzando, è tutto vero, in merito di questo 35enne Asher Von Stein, fondatore di Ciao Vagante, che porta per le strade di New York questi due simboli inconfondibili dell'italianità: la panda, che lo ha colpito in un suo viaggio in Sicilia, e poi ovviamente il caffè. E quindi c'è proprio dentro il portabagagliaio la macchina per fare il caffè. Certo, gli verrà un bel mal di schiena perché la pandina è meravigliosa, però un po' bassa, però insomma sembra tutto bellissimo, e soprattutto lavora che lavora, perché a quanto pare insomma fa un sacco di caffè al giorno. Insomma, l'idea nasce proprio da questo viaggio in Sicilia, dove insomma tutto sembrava a portata di mano, dove ci si ferma, si fa due chiacchiere insieme, magari si sorseggia un bel caffè espresso, e quindi ha tutto un fascino meraviglioso e anche un po' trasandato, però quel trasandato che diventa quasi di casa in qualche modo. E nelle foto che si vedono un po' online c'è questo pandino aperto dietro con sotto la targa New York Vagante, e poi appunto qualcuno che beve il caffè, forse proprio il fondatore. E dove lo beve? Cioè, uno dove si può sedere se non proprio su un frigorifero portatile, quindi insomma sì, su una cassa fondamentalmente. Tutto molto bello, è un'idea molto carina. Io non so adesso se voi siete tipi da bar o a questo punto da caffè della Panda.

0: E siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it, disco.
0: Tra i nostri gruppi preferiti c'è sicuramente The Guess Who, uno dei gruppi di Winnipeg che ha, come dire, creato negli anni 60 un suono inconfondibile che ancora oggi resta con noi e devo dire ci fa ancora sognare fortissimo. Probabilmente non solo questo è uno dei nostri gruppi preferiti, ma soprattutto questa è la nostra canzone, Desires.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili

0: speciali.
1: Fichi d'India della Grecia, 9,99 la cassa. Arrosto di maiale con osso, 1,99 la libra. Mozzarella Galbani, 227 grammi, 2,99. Passata di pomodoro, cardinale, 680 ml, 1,99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Uva verde, 1,69 la libra. Faux filet di manzo, 13,99 la libra. Prosciutto italiano Ducato, 12,99 la libra. Pasta rumo, 500 grammi, 2,99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Langelier.
2: La clinica dentale Peidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Peidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
3: La residenza Privante a Giardini d'Italia vi aspetta la sua giornata a porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 13 settembre a partire dalle 10 in occasione della sua giornata a porte aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardinditalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.
4: E siamo arrivati al termine di questa bella puntata insieme.

vi ringrazio davvero per essere stati con noi oggi, grazie Sonia Benedetto, grazie a tutti voi. Terminano qui le trasmissioni in lingua italiana, ma non temete perché domani alle 5 torna Roberto Rantucci e poi subito Silvio Orvieto e Varrestelli e poi torno alle mie mattine con Vittorio Zorfini e ovviamente poi con la mezz'ora come Silvio Orvieto dalle 10 alle 10.30 in cui ci accogliamo sull'attualità sempre in maniera assolutamente divertente, ironica e anche un po' irriverente. Anzi, vi dico che potete riascoltare le puntate anche sul nostro sito internet www.cfmb.ca. A me non resta che augurarvi una fantastica serata. Un saluto da Vittoria Zorfini. Ciao!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sangeet
2: rudi khurak hai,
1: atma di awaaz hai,
2: kudrat da vardaan hai
1: aur pyar di zuban hai.
2: Zindagi
1: pyar hai,
2: zindagi saanj hai, khima hai,
1: zindagi ik rangmanch vi hai.
2: Is rangmanch te hazir hai watan di mitti di mehak te dilan di preet naal labrez.
1: Culture of Punjab.
2: Culture of Punjab.